Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Radio Città Fucico e la storia continua.
1: Dio del cielo.

galera ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

Provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la no-

stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po. Da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane. La cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
6: Itaca, migranti e viaggiatori, il festival del turismo responsabile.

0: Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli. Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
1: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
2: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: Tutto e tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 8.30.
1: Popolare Network.

0: finanzia progetti di valorizzazione della ricerca, di valorizzazione della didattica, per tutti quei ricercatori, per tutti quei docenti che però hanno la caratteristica di rispondere a bisogni concreti. Quindi è cambiato proprio il paradigma. Cioè non è più io porto a qualcuno che può interessare le mie ricerche, no, io cerco un contesto nel quale la mia ricerca può generare valore comune.
1: Volevo solo aggiungere a questo punto, il sapere è un valore comune, nel caso dell'Università di Bologna è anche un valore comune condiviso.
0: Ecco, condiviso tra tutte le comunità che si muovono attorno all'Università di Bologna. Ricordiamoci che ci sono

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
7: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
8: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: Copenaghen, ma è da capire cosa contenga esattamente e come sarà applicato. Sentiamo il servizio da New York.
1: Dopo mesi di minacce di prendersi la Groenlandia con la forza, Donald Trump ha annunciato la scorsa notte un accordo con la Danimarca che dovrebbe proteggere la sovranità danese sull'isola e al tempo stesso rafforzare in modo significativo la presenza militare statunitense nell'Artico. Trump ha detto che gli Stati Uniti avranno un controllo permanente sulla sicurezza della Groenlandia e che Washington inizierà immediatamente a sviluppare una presenza militare più ampia. L'accordo impedirebbe inoltre a paesi non NATO, in particolare Russia e Cina, di costruire basi proprie o fare alcuni investimenti strategici sull'isola. Il testo completo però non è ancora pubblico, almeno non lo era nella notte di venerdì, e diversi dettagli restano da chiarire e, come gli annunci bilaterali sui dazi ci insegnano, sorprese o divergenze potrebbero emergere nelle prossime ore. Dal canto suo la premier danese Mette Frederiksen ha detto che l'intesa riconosce la sovranità e l'integrità territoriale di Danimarca e Groenlandia. L'accordo dovrà essere ora firmato e approvato dai parlamenti danese e groenlandese. Gli Stati Uniti hanno già una base militare in Groenlandia, fondamentale per il sistema americano e NATO di allerta missilistica e sorveglianza dello spazio. L'accordo della scorsa notte sembra promettere una significativa presenza militare americana in più in un territorio posizionato in modo strategico fondamentale in bilico tra le potenze del mondo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E nelle ultime ore Trump ha annunciato anche di aver bandito dalla Casa Bianca 3 testate giornalistiche, la CNN, Politico e MS Now, sostenendo che diano notizie false per screditare il Partito Repubblicano. Il Presidente degli Stati Uniti ha rivolto le stesse accuse anche al New York Times e al Washington Post, facendo intuire che anche i due quotidiani potrebbero essere cacciati. La CNN ha reagito parlando di attacco illegittimo alla libertà di stampa, mentre Politico ha dichiarato che difenderà con forza i propri diritti e che continuerà a informare in modo imparziale su questa amministrazione e su quelle future. E a proposito di Ucraina, Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando è iniziato il suo secondo mandato da presidente. Il provvedimento era stato approvato dal Parlamento di Washington pochi giorni fa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump. Poco prima aveva denunciato la morte di almeno 2 persone in un attacco russo che avrebbe colpito un condominio nella città di Sumy, mentre l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra nel paese. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e il luglio di quest'anno e commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nel restante 11 da quelle di Kiev. Dal campo di battaglia intanto arriva la notizia di una controffensiva ucraina nella zona della città di Lyman. Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, che segue dall'inizio il conflitto.
2: Di questa operazione si parlava già da un po' di tempo, era partita molto in sordina verso la metà di maggio. Gli ucraini a bella posta avevano cercato di tenerla segreta, ma chiaramente è difficile tenere segrete ormai nell'era dei droni, dei satelliti, delle osservazioni dal cielo. Pure sono abbastanza riusciti e la novità è che avevano contribuito involontariamente i generali russi. A fronte delle notizie anche preoccupanti che arrivavano dai loro uomini, i generali non ne avrebbero parlato, queste sono fonti dei blogger russi, per paura di Putin. C'erano i classici signor sì, come all'inizio della guerra avevano rassicurato Putin dicendo che l'operazione militare speciale sarebbe durata pochissimo e entrare a Kiev sarebbe stato come un coltello nel burro. Così ancora sembra che ha permesso agli ucraini di continuare i loro attacchi, lasciando che i russi in qualche modo non lanciassero delle offensive, delle controffensive particolari, a dimostrazione che la guerra, non dico che sia una svolta, ma certamente non va così bene dal punto di vista delle truppe di terra come invece Putin vorrebbe farci credere.
0: Nella notte è suonato l'allarme aereo nella capitale saudita Riyadh, nel contesto della guerra che coinvolge il regime del paese arabo e i ribelli Houthi dello Yemen. Ieri il ministro della difesa italiano Crosetto aveva annunciato che in un attacco contro una base saudita era stato colpito un aereo militare del nostro paese. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le opposizioni chiedono al governo di riferire in Parlamento a proposito della sicurezza dei militari italiani che si trovano in quella base e della loro missione, che inizialmente sarebbe stata destinata destinata al contrasto del terrorismo islamico, per poi venire dirottata sulla difesa dello spazio aereo saudita, dopo che il regime iraniano ha iniziato a prendere di mira gli altri paesi dell'area in risposta alla guerra avviata da Stati Uniti ed Israele. Crosetto nei giorni scorsi aveva anche annunciato una scorta militare italiana alle navi del nostro paese che passano nel Mar Rosso, minacciato dai ribelli Houthi, e ieri ha chiesto alla Commissione europea di rafforzare la missione marittima Aspides, già presente in quell'area, dopo aver detto che in ogni caso la Marina italiana si sarebbe mossa senza aspettare un ok da Bruxelles. A conferma di questo, ieri proprio la Marina ha fatto sapere di aver scortato un mercantile del nostro paese. Enrico Borghi è senatore di Italia Viva e fa parte del COPASIR, il comitato parlamentare che si occupa di servizi segreti.
3: Si tratta di capire a questo punto se il mandato che il Parlamento ha dato diversi mesi fa nell'ambito della cosiddetta missione Aspides è il perimetro giusto e corretto all'interno del quale immaginare quello che il governo ha annunciato. Agire da soli non è mai in generale una buona iniziativa. Noi dovremmo innanzitutto muoverci come Europa. E questa tentazione di un ritorno alla presenza nazionalistica in materia militare, a mio giudizio, è una suggestione illusoria.
0: I militanti del Movimento 5 Stelle avranno tempo fino a domenica, domani, per votare online il programma in 20 punti da proporre poi alla coalizione progressista tra sanità e istruzione, salario minimo e superamento della Bossi-Fini. Il punto più sensibile è quello sull'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che sarà approvato e questo sarà certamente il tema più spinoso da sciogliere per il campo largo. Ascoltiamo Giuliano Santoro, giornalista del Manifesto.
4: Il nodo politico è il mandato pieno a Giuseppe Conte, non abbiamo motivo di dubitare che, anche perché tra l'altro non c'è un quorum, tutto verrà approvato a maggioranza semplice, non abbiamo motivo di dubitare che questi 20 punti programmatici verranno ampiamente approvati. Dalle stanze del Movimento 5 Stelle fanno sapere che il vero tema, il vero nodo è quello sulla guerra in Ucraina e sulla fornitura militare a Kiev. E quindi questo mandato consegna a Conte una linea abbastanza netta e abbastanza rigida. Conte a questo punto si trova davanti a un problema politico non da poco, cioè si trova davanti con un mandato pieno a sedersi al tavolo della coalizione che viene riconosciuta come l'orizzonte politico del Movimento 5 Stelle, ma anche delle rigidità che deve fare rispettare. Qui si vedrà la vera partita che il leader si gioca e tutta in questo passaggio. E dunque, se due anni fa Conte aveva il problema di riscrivere le regole del Movimento 5 Stelle e liberarsi definitivamente di Beppe Grillo, adesso si trova ad avere un mandato pieno e a giocarsi una partita politica che deciderà non solo del futuro della coalizione che cerca di mandare a casa il governo delle destre, ma anche del suo futuro politico.
0: A distanza di quasi due mesi dai sigilli allo Spin Time, oggi a Roma si svolgerà una manifestazione nazionale per chiedere la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie, per affermare un'idea diversa di città in cui il diritto alla casa e alla vita dei quartieri viene prima della rendita e delle speculazioni immobiliari. Chiara Caciotti fa parte di Spin Time.
5: La parola d'ordine principale è riprenderci il palazzo, quindi a seguito del naufragare, diciamo, della trattativa nella primissima settimana successiva allo sgombero, la richiesta che facciamo al comune e in un certo senso anche alla proprietà è che si rendano conto appunto del valore che questo palazzo ha prodotto per la città, valore inteso non in senso economico finanziario ma in senso puramente sociale e politico e relativo al welfare comunitario. Però la nostra intenzione col corteo è quello di accentrare tutto attorno alla vertenza di un singolo palazzo, ma provare a usare questa situazione per aprire una breccia nelle politiche abitative e urbanistiche romane. Sappiamo che a Roma c'è un problema relativamente a quella che è la gestione del patrimonio pubblico e non solo, e ci auguriamo che, creando in un certo senso un precedente, si possa aprire un varco rispetto proprio a un modo diverso di percepire la gestione del patrimonio a Roma, visto che è una città che continua a espellere piuttosto che includere alla faccia di Roma città aperta.
0: In Germania, alla vigilia delle elezioni locali a Berlino e nella regione del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, il voto è particolarmente atteso dopo il clamoroso successo dell'estrema destra 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Il vincitore Ulrich Siegmund e i capi nazionalisti del partito, compresa Weidel e Krupalla, ieri sera hanno partecipato all'evento di chiusura della campagna dell'AfD. Sentiamo il servizio da Berlino.
6: Standing ovation, bandiere tedesche e cori uli uli. A noi Brandenburg, il vero protagonista della chiusura della campagna elettorale dell'AfD, sembra quasi Ulrich Siegmund, l'uomo del 43,8% conquistato appena 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Sul palco ci sono anche Alice Weidel e Tino Krupalla. La sala è piena, altre centinaia di persone seguono il comizio da un parcheggio sotterraneo trasformato in public viewing. Fuori, invece, manifestano contro l'AfD circa 1000 persone. Il messaggio dal palco è quello di un partito convinto che il risultato in Sassonia-Anhalt possa essere solo l'inizio. Domenica scriveremo la storia, promette Weidel. Ma qui, in Mecklenburg-Pomerania anteriore, la partita si è complicata. Dopo mesi passati a inseguire, la SPD della governatrice Manuela Schwesig ha recuperato terreno e l'ultimo sondaggio fotografa ormai un testa a testa con l'AfD. Molto peggio va la CDU, ferma al 6% e pericolosamente vicina alla soglia di sbarramento. È proprio nel Land, che per oltre 30 anni è stato il territorio politico di Angela Merkel. Domani si vota anche a Berlino, dove Die Linke è prima, la CDU seconda e l'AfD terza, ma quasi raddoppiando i voti delle ultime elezioni, secondo i sondaggi. E Weidel guarda già al giorno dopo. Secondo lei queste elezioni avranno conseguenze sul governo federale e Merz terrà la prossima settimana il suo ultimo discorso da cancelliere. Merz intanto ha cancellato il viaggio all'Assemblea Generale dell'ONU a New York e per domani sera ha convocato una riunione straordinaria della presidenza della CDU. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Andrea Monti e Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 10.30.
7: Popolare Network.

0: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze e Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, emiliaromagna@usb.it.
1: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
8: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri.

0: Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
1: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
2: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: e città.
1: Benvenute e benvenuti su Liberi Dentro ed Uradio e TV, la trasmissione che tutti i giorni costruisce un ponte tra carcere e città. In conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e insieme a me Antonella Cortesa, a cui passo già la parola perché ci racconta di una artista che le piace molto e ci parlerà della sua musica. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, ciao a tutte e a tutti. L'artista che mi piace davvero da tantissimo tempo si chiama Fatoumata Diawara ed è un'artista della Costa d'Avorio, nasce nel 1982 ma viene subito mandata dalla famiglia in Mali. E, in realtà lei poi fuggirà da un matrimonio forzato e si trasferirà a Parigi, farà la ballerina, l'attrice, cantautrice, insomma musicista polistrumentale e spesso utilizzerà la lingua bambara. Fatoumata Diawara ha lavorato tra l'altro in area con Paul McCartney, Herbie Hancock, Lauryn Hill ed è la persona che forse oggi meglio rappresenta questa fusion, diciamo, della musica tra virgolette etnica con tutte le altre sonorità del mondo, ed è un nuovo terreno interculturale nel quale lei suona e canta. C'è stato un album precedente molto bello che si chiamava Anterini, oggi porta il suo nuovo brano, anzi il suo nuovo album, che si chiama Massa, che significa l'eterno Dio, ed è un disco ricco di influenze diverse che conferma anche un po' l'evoluzione dell'artista. La cantante, a partire dal debutto nel 2011 con Fatou, è stata molto brava ad allargare il suo orizzonte, a, come si dice, contaminarsi, ma mantenendo sempre la sua identità. Tant'è che dice, e vi leggo testuali parole: non importa dove vado, nel mio spirito il Mali resta sempre la mia casa. E nei miei pensieri quando vado a dormire, quando faccio un concerto o lavoro in studio, per questo canto in lingua bambara, per preservare il legame tra le mie radici e l'Occidente. Grazie alla mia musica, alle collaborazioni che ho fatto con altri artisti, cerco un equilibrio tra il mio mondo interiore e quello esteriore.

0: Grazie Antonella per questa immersione musicale e passiamo però ora a un altro argomento, dando la parola a Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che ho incontrato il 30 giugno scorso in occasione di un convegno dal titolo Il contrasto al sovraffollamento penitenziario e alla recidiva, dall'esecuzione penale alla reintegrazione sociale. Il convegno era stato organizzato dallo stesso garante dei detenuti e nella sede dell'Assemblea legislativa a Bologna. Si è parlato di numerosissimi temi con un focus ovviamente centrale sui diritti umani della persona, in questo caso della persona detenuta. Nel suo intervento Fabio Pinelli aveva posto l'accento sul concetto di punizione, su come lo intendiamo oggi e quindi ha posto alcuni interrogativi su come possiamo eventualmente cambiare o forse finalmente cambiare l'idea di punizione per avvicinarla di più al mandato costituzionale, quindi alla funzione rieducativa del carcere. Ascoltiamo.
1: È una riflessione importante oggi sul sovraffollamento carcerario e diciamo, la riflessione sul sovraffollamento impone, a mio giudizio, a monte una riflessione su che cosa può essere e deve essere la pena oggi, nel 2026, quindi che cosa e qual è il ruolo del diritto penale nella società. Come pensare a diciamo, dare attuazione ai principi costituzionali di umanizzazione della pena e di tensione verso la rieducazione della pena. È oggettivo che c'è una situazione, diciamo, emergenziale che poi forse, come è stato rilevato anche, non è neanche più tale perché si protrae nel tempo, però oggi abbiamo raggiunto dei livelli di sovraffollamento davvero significativi, oltre il 140%, e quindi questo impone, a mio giudizio, delle risposte che spettano alla politica, che debbono essere date. Quali siano queste risposte è giusto che la politica scelga nell'ambito della sua legittima discrezionalità. Però non dobbiamo mai dimenticare che anche un eventuale provvedimento di indulto, di condono, questo sì, mi sento di dirlo, sarebbe del tutto inutile, se non nell'affrontare a strettissimo giro la situazione, qualora non ci sia una riflessione più profonda anche sul, come dicevo prima, sul ruolo del diritto penale in una democrazia moderna. Quanti reati ci debbano essere, quali siano le condotte che effettivamente meritano una risposta da parte del diritto penale. Ecco, io credo che questa riflessione di fondo vada compiuta, che la debba compiere la politica utilizzando le competenze della magistratura, le competenze dell'avvocatura e le competenze dell'accademia. Se continuiamo a dirci che non è il momento, davvero poi questo tipo di soluzioni e conseguentemente di prospettive non vengono mai realizzate. Io credo che si tratti di una presa di responsabilità e di coscienza di tutti che vada al di là della contingenza politica del momento, ma che apra una riflessione che riguardi il futuro, perché quanto diritto penale è presente in una società significa anche avere una visione di società del futuro, quello che noi lasciamo ai nostri giovani.
2: Grazie a voi. Grazie.
3: Ringraziamo Fabio Pinelli e passiamo alla rubrica Liberi di viaggiare. Oggi Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo ci portano nella bella città di Trieste.
4: Amici, ben ritrovati per il nostro appuntamento Liberi di viaggiare. Come abbiamo detto ormai tante volte, quando vi abbiamo portato in lungo e largo per l'Italia, è un piacere anche viaggiare solo e soltanto con la fantasia. E dopo avervi fatto visitare tante città del nostro bello stivale, dove vi portiamo quest'oggi? Se vi dico Beati Oci, dove sarà? Vi portiamo a Trieste, perché beati occhi è un modo di dire tipico triestino, cioè beati gli occhi, beati coloro che hanno la possibilità di rivedersi e di poter stare insieme. Ma perché la città di Trieste è una città con una storia millenaria, pensate, è stata fondata nel secondo millennio avanti Cristo, ci sono resti, e anche il suo stesso nome, quello di Trieste, ha spesso occasione e luogo di dibattiti, perché c'è chi vuole farlo risalire per l'appunto all'origine romana Tergeste, come per l'appunto un luogo di mercato, di incontro, e altro insomma come Tergestum Bello, che sta a indicare appunto delle battaglie che si sono tenute appunto in quella zona. Trieste è una città che è sempre stata importante, la sua storia è stata significativa non solo per la città stessa, ma anche per la stessa Italia. Non soltanto abbiamo parlato delle origini romane, ma poi è importante anche nel lungo periodo in cui divenne libero comune, e poi successivamente ricorderete che nel 1382 si pose sotto gli Asburgo, dove c'è stata una lunga dominazione. Pensate che Carlo VI addirittura la dichiarò Porto Franco, e questa cosa è molto molto importante, perché ci furono così una libertà, la possibilità di avere più commercio, più incontri commerciali, e quindi la città diventerà veramente fiorente, quella città che tutti quanti adesso noi conosciamo, una città grande, accogliente, una città mitteleuropea. Sappiamo che però purtroppo fino al 1918, al termine della prima guerra mondiale, la sua storia fu nuovamente attraversata da conflitti, da devastazioni, e entrò a far parte dell'Italia, ma poi c'è stato anche quel periodo ibrido, cuscinetto, in cui dal 1947 al 1954 per l'appunto Trieste fu ritenuta appunto una zona così, terra quasi di nessuno, e finalmente poi nel 1954 si riunì all'Italia ed è a pieno regime e appunto fa parte della nostra nazione. Trieste, quanto è bella Trieste, è veramente una città unica, incantevole, e basta salire su a San Giusto, questo colle che domina tutta la città, per andare lì dove c'è la chiesa di San Giusto, oppure il castello attiguo alla stessa chiesa, e poter godere di un panorama stupendo, bellissimo, unico, mozzafiato su questo golfo di Trieste, e al tempo stesso la possibilità anche di partecipare il 3 novembre a quelli che sono i festeggiamenti in onore di San Giusto, festeggiamenti che coinvolgono tutta la città, dal colle al centro cittadino fino giù al porto. Ma la città è ricca di monumenti, è ricca di opere d'arte, di belle strade, di belle piazze, e soprattutto di una piazza, quella, la Piazza d'Italia, una delle piazze più belle d'Italia, è la piazza aperta al mare più grande del mondo, pensate, un grande quadrilatero che su tre lati è circondata da palazzi monumentali, il palazzo della regione, il palazzo di governo della città, e poi dopo questo affaccio sul mare, sul bellissimo golfo di Trieste, e nella stessa piazza si possono trovare dei caffè unici, memorabili, caffè storici, imperdibile appunto un caffè al Caffè degli Specchi, dove pensate vi possono servire ben oltre 70 qualità e tipi di caffè diverso. Veramente una città straordinaria, e che anche diciamo interessata spesso suo malgrado dalla bora, questo vento unico, tipico, particolare, come tante cose appunto di Trieste, di questa città, questo vento forte e diciamo a tempo stesso corposo, che in un certo qual modo è indice anche del temperamento, del modo di fare così forte degli stessi triestini. Ma basta allontanarsi qualche chilometro da Trieste e incontrare il bellissimo castello di Miramare, il castello di Miramare che fu sede anche degli Asburgo, che fu voluto proprio da Ferdinando Massimiliano, e dove ci sono ancora tanti mobili, tante suppellette che sono appartenute a questa casata così importante e a chi l'ha vissuto successivamente. È bello ed emozionante passare per queste sale e toccare e vedere per l'appunto queste cose appartenute ad una famiglia così importante. Parlando di Trieste e continuando a parlare delle sue bellezze artistiche e architettoniche, non possiamo non parlare di quello che è il Canal Grande, che divide in due la città, questo canale che ha come sfondo scenografico la chiesa di Sant'Antonio Nuovo, bello perché è circondato tutto da delle statue a grandezza naturale e che rappresentano grandi personaggi che hanno raccontato e decantato la bella città di Trieste, da James Joyce a Italo Svevo fino a Umberto Saba e tanti tanti altri luoghi da vedere, ma anche luoghi che parlano di storia, come queste gallerie che sono il Klein Berlin, che per l'appunto erano gallerie utilizzate durante i bombardamenti dagli italiani, dai tedeschi, e che ora fortunatamente vengono utilizzate come luoghi di esposizione, oppure quei tre punti che possiamo trovare nel cuore di Piazza Verdi, una delle piazze principali di Trieste, che stanno ad indicare lì dove sono state trovate delle bombe che fortunatamente inesplose, che erano state lanciate durante la Seconda Guerra Mondiale. E così con esso una cosa particolare, unica, una pensilina, pensate che è un molo acquatico che costeggia il porto di Trieste per ben 246 metri, è una passerella che dà la sensazione, l'impressione ai triestini e ai visitatori quasi di camminare a pelo sull'acqua, qualcosa veramente di molto molto particolare, come anche quel quartiere voluto da Maria Teresa d'Asburgo, che infatti si chiama Borgo Teresiano, fatto tutto a scacchiera, che Maria Teresa volle proprio per far sì che possa avere un po' dell'anima anche asburgica nella stessa Trieste, che come abbiamo detto è veramente una città europea. Oppure l'ultimo invito che possiamo farvi è di andare su fino ad Opicina con il tram, che ti porta a vedere un panorama unico, mozzafiato, qui tra, non solo all'interno di una foresta lussureggiante, una vegetazione molto ricca, ma anche al di sopra di questi monti carsici, che sono un'altra caratteristica della provincia di Trieste e di tutto appunto l'agro, il territorio triestino. Ma parlavamo di commistioni, di fusioni, questa cosa si trova anche nella cucina, infatti troviamo tanti piatti che sono, diciamo, derivazioni o contaminazioni di altre cucine vicine o di popoli che hanno dominato la stessa Trieste. Per esempio possiamo parlare della iota, che è a base di kraut, è una sorta di minestra fatta anche di pancetta, di fagioli e di patate, o anche un'altra minestra, quella detta dei bobici, che è fatta invece di prosciutto affumicato e anche di mais e di fagioli. E poi, come non pensare, knödel, che sono una sorta di knederli, come quelli che si fanno pure in Trentino Alto Adige, che per l'appunto vengono riprodotti e riportati anche sulle tavole qui di Trieste. O c'è lo struccolo di patate, o le alici marinate in aceto, che qui si chiamano appunto sarde in saor, o meglio sardoni in saor, proprio che sono più grandi rispetto a quelle della laguna veneta. E possiamo finire con i dolci, o per esempio con un budino dolce, il coq, oppure una torta molto particolare che viene usata soprattutto per le prime colazioni, che è a forma di campana e che si chiama il cuculuf, è una vera e propria ciambella. E quindi veramente ci sono mille motivi per andare per l'appunto a Trieste. E adesso vi salutiamo, perché sennò veramente vi tratteniamo a tanto e troppo tempo, e sembra quasi, ecco, mi potreste dare del mona, come dicono il giro a Trieste. In effetti del mona sarebbe dello stupido, dello stolto. Ma l'invito è per voi ragazzi e ragazze, per mulie e mule di Trieste, così si chiamano per l'appunto i ragazzi e le ragazze di Trieste, a continuare a seguirci. E vi salutiamo con un ultimo modo di dire, per esempio, ecco, carico come un schiop, ubriaco veramente, ecco, una persona che ha bevuto tanto. E proprio perché non vogliamo dilungarci troppo, sappiate che il modo di dire attaccar bottoni viene proprio da Trieste, dove si suol dire attaccar botton. Grazie, alla prossima.
3: E dopo essere stati a Trieste con Elvis e Raffaele, torniamo a parlare di musica, ma non la musica di Fatoumata Diawara, che abbiamo sentito all'inizio puntata, ma un rap, ed è il rap di Amir Issa, che ci presenta La mia pelle.
5: Barlumi di luce quando ti sogno. Tentavo all'inizio, bolla di sapone trasportata dal vento, di ritrovare a caso i miei percorsi. Dentro una pelle che è la mia corteccia e scudo, nulla rimane uguale. Quante lingue ho voluto imparare, qua e là, per entrare dentro la gente. La mia storia è una ragnatela di segni sulla pelle. Come dicono, siamo spugne noi mescolati, mescolati viaggiatori.

0: Interviste a chi lavora, al nostro futuro.
1: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare. Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
2: Questo programma è offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
4: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

sabato 19 settembre, 9:32 minuti. Buongiorno a tutti voi, siete all'ascolto della nostra rassegna stampa che apre dal ministro Crosetto, che aveva appena detto ieri che eravamo pronti a salpare con la nostra marina militare per intervenire nel Mar Rosso scortando le nostre navi nel famoso stretto controllato degli Houthi, e subito gli Houthi ci hanno dato un avviso. Allora leggo: Golfo, l'Italia nel mirino, questo è il Corriere della Sera. Colpito un nostro caccia, tra l'altro presente in una base americana e quindi siamo perfettamente coinvolti nella guerra. Missione nel Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento dell'Unione Europea per farci pagare le navi. Quindi questo è... Allora Crosetto dice l'Unione Europea ci sostenga, ed è ancora dal Corriere della Sera. Quindi questo ci porta alla valutazione che dà il Fatto Quotidiano su questa improvvida iniziativa di Crosetto, per cui c'è il tema che è quello che dice che è una missione velleitaria ad altissimo rischio. La presenza dei militari nell'area espone sempre più a rischi incomprensibili, commenta Roberto Zanini intervistando Gianandrea Gaiani, un'analisi della difesa. Sì, perché pensare di cavarsela a buon mercato, perché gli Houthi fino adesso hanno detto che faranno passare tutte le altre navi tranne che l'Arabia Saudita e gli Stati d'America, significa comunque entrare in un gorgo di imprevisti incredibili. Allora, anche perché Eurofighter e soldati, torno al Corriere, la missione anti-ISIS riconvertita in difesa dei cieli sauditi, quindi questo. E poi sempre Crosetto, perché ci sono stati i terribili missili cruise e noi abbiamo qualcosa di più modesto, il Crosetto. Allora servono decisioni tempestive, dice, i dettagli del piano italiano. Questo è il Corriere della Sera, che viene altrimenti commentato dal manifesto Salpo subito. Dopo l'attacco al caccia italiano alla base saudita di Taif, il ministro Crosetto rilancia e scrive alla Callas, qui tra scriteriatici si intende, l'Italia è pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el-Mandeb, ma se l'Unione Europea vuole protezioni paghi. Allora, giustamente, l'opposizione dice riferisci in aula, perché? Perché ci dice il Fatto Quotidiano nella sua apertura di prima pagina, in guerra senza dirlo, agli italiani e al Colle. Quindi è Crosetto che decide quando muovere i carri armati. Questo, allora andiamo in questo così capitolo del manifesto Salpo subito. Se l'Unione Europea vuole protezione paghi. Dopo l'attacco subito in Arabia Saudita, Crosetto scrive la Callas, l'Italia ha la capacità per difendere il passaggio delle proprie navi. Questo naturalmente nota facilmente il manifesto che fregate, aerei, uomini sul terreno, mostrare i muscoli è l'ultima lingua di lingua che si parla, perché si lecca che si lecca. Comunque in realtà in quel ambito del Mar Rosso c'è il gigante dei piedi d'argilla. Sembrava che l'Arabia Saudita, tra squadre di calcio, tornei di pallone, corse automobilistiche, fosse il nuovo colosso, il nuovo dominatore. Invece oggi leggiamo con Michele Giorgio: il Yemen vacilla il castello della grandezza saudita, la parabola di Mohammed bin Salman. Ricordiamo questo monarca assoluto fetente che è andato al potere con un golpe ai danni del cugino, sempre della sua dinastia, come si prevede nelle vecchie favole, il re cattivo. Dunque la Riyadh resta fragile dopo aver investito miliardi per diventare una potenza regionale e globale. Bin Salman, il dittatore, si appella alla Cina, addirittura all'Egitto, degli USA solo la promessa dei caccia F-35. Questo è nel frattempo il territorio yemenita, dice il manifesto, è già terreno di scontro generale. Ma andiamo allora, dicevamo, al Fatto Quotidiano, l'Italia in guerra senza dirlo al Colle. Nel frattempo dove sta la Meloni? Non parla, però festeggia tra i fucili, è a casa sua evidentemente. Vola in elicottero e passerella allo stabilimento Beretta, la fabbrica delle armi. Questo è quello che arriva dalla pagina del manifesto del Fatto Quotidiano. Ma spostiamoci invece in Israele, perché abbiamo Netanyahu. Grazie al film NASA prende punti nei sondaggi, almeno al secondo, e spero che si sbagli, Riccardo Antonucci dal Fatto Quotidiano.
Questo dimostrerebbe, se fosse vero e confermato, se fossero confermati i sondaggi, che la popolazione israeliana ormai è talmente intossicata dall'odio e dalla paura che benedice il massacro sistematico con l'intelligenza artificiale. Comunque la violenza paga, questo è il commento tristissimo, almeno nei sondaggi, che pure restano un'arte imprecisa e mutevole, così spera anche il corsivista del Fatto Quotidiano. Il film NASA, la coalizione che sostiene Benjamin Netanyahu alla prossima elezione del 20 ottobre, è cresciuta nei sondaggi di 2 seggi. L'opposizione centrista può contare sul vantaggio tecnico di Gadi Eskera e sul nuovo partito Avanti, che è primo nelle rilevazioni, ma l'ultimo sondaggio di Channel 13 assegna al blocco Netanyahu una posizione di 54 seggi contro i 52 dell'opposizione. Come è potuto succedere questa mostruosità? Beh, una spiegazione può darcela sempre, a firma di Riccardo Antonucci, Marian Zostein, analista dell'International Crisis Group e tra i fondatori magazzini del magazine della rivista più 972. Il dissenso qui in Israele viene represso da decenni, i cittadini ora sono indifferenti. Beh sì, è la cura omeopatica dell'ingiustizia. Questo, la campagna d'odio contro Amram e Zohar, i due registi di NASA, a cui se il destra chiedono la pena di morte, i più moderati chiedono di togliere la cittadinanza. Comunque è l'ultimo atto di una deriva sociale fascista, dice senza mezzi termini questo analista israeliano. E andiamo quindi ad altri spunti della nostra rassegna stampa, e lo facciamo col Manifesto, che parla di Palestina. Se ne è parlato molto ieri a Monte San Pietro, dove c'è, a Calderino in realtà, dove è stato questo lungo pomeriggio molto interessante, con tante voci anche dalla Palestina su questa criminalità di colonizzazione. Nel frattempo torno su argomento del Manifesto a Aisha al-Bats di Halman Rist, che nell'ultima pagina del Manifesto scrive: inseguendo una striscia d'ombra, a Gaza la vita è costruita nell'attesa di acqua pulita e fresca oscurità. Nelle tende ci si muove insieme al sole per evitarlo, nelle strade si scruta l'orizzonte alla ricerca dei camion cisterna, perché naturalmente non solo i mezzi per scavare in quel palazzo drammaticamente franato dopo è stato risuonato dalle bombe israeliane e si impediscono i mezzi di soccorso, ma anche i mezzi primari per sopravvivere sono lesinati col contagoccio. E lui infatti dice: mi ritrovo a invidiare i primi esseri umani, vorrei aver vissuto nella loro caverna, loro cercavano cibo, acqua e ombra in un mondo aperto, io in 4 mesi di plastica, in 4 metri di plastica. Questa è la situazione che non va mai dimenticata. Eppure in tutto questo, tra questa guerra e quell'Ucraina, il problema è quello dei pacifisti, perché si è aperta la caccia al pacifista. Tanti sono gli articoli contro questi disfattisti, vigliacchi, codardi, chi non è buono per il re non è buono neanche per la regina, eccetera eccetera eccetera. Ed è un attacco ai pacifisti che arriva sia da giornali centro-sinistra che da giornali centro-destra, uniti nella lotta contro chi vuole la pace. Massimo Giannini, per esempio, sa della Repubblica il dovere di sostenere Kiev. Più rimbombano i tamburi di guerra, più noi balliamo la salsa elettorale rinunciando all'assunzione di ogni vera responsabilità di fronte al dilagare degli opposti estremismi dei due schieramenti. E qui si fa la solita teoria degli opposti estremismi che da fine anni 60 ci persegue. Per cui da una parte si pencola tra Crosetto con l'elmetto e Vannacci col colbacco, dall'altra si oscilla dalla crescente foga bellicista dei riformisti Dem, dunque siano adesso al di là di Lorenzo Guerini, e il vibrante inno alla pace dei giovani PD, comunque con la significa purché non la resa dell'Ucraina. Tanti falsi movimenti ci chiudono l'orizzonte e ci impediscono di vedere quelli veri che pure ci sono e ci riguardano molto da vicino. Senza mezzi termini, ovviamente, meno ipocrisia è l'intervento che arriva dal Foglio, a firma di il direttore Yemen, Lituania, Gaza. L'Italia, dice questo intervento, non è in guerra, ma le guerre si occupano dell'Italia, l'unica disertazione che serve è dal pacifismo farlocco. E così concludo, dopo aver detto che l'Italia non è in guerra ma deve fare la guerra perché è della NATO, Unione Europea, quindi non può tirarsi indietro, conclude così l'articolo: vorrebbe forse la pena di ribaltare il tavolo e squadernare in faccia ai finti pacifisti una verità necessaria e difficile da digerire. I veri
veri guerrafondai non sono coloro che scommettono sulla sicurezza armata per tutelare i propri interessi, ma sono coloro che spacciano la vulnerabilità per neutralità, predicando la retorica della bandiera bianca, che con l'illusione di allontanarci dai pericoli rafforza coloro che minacciano con la forza la nostra libertà. La vera diserzione che servirebbe non è quella dalla difesa della nostra sicurezza, ma è dal partito del pacifismo farlocco che, vendendo l'illusione della pace facile, non fa altro che incoraggiare gli sponsor del terrore a non fermare i loro errori. È ora di smascherarli, no? Così conclude l'articolo del Foglio. O ancora, possiamo guardare il Corriere della Sera, anche lui impegnato in questa delenda pacifisti, e questa volta è un uomo del centrodestra, Ernesto Galli della Loggia: la pace è una cosa seria. E qui, dopo aver detto cosa stanno i partiti tipo 5 Stelle o i dissidenti pacifisti del PD, eccetera eccetera eccetera, a dire, e poi cosa si agita, si domanda Ernesto Galli della Loggia, dunque nella mente di questa gioventù? Ai ai ai ai. Cosa c'è dietro questo straparlare eccitato, potenzialmente pronto però a divenire o comunque ad alimentare l'esaltazione violenta di cui abbiamo assistito in tanti cortei negli ultimi anni? Della Loggia, esaltazione violenta non sono le bombe, sono i cortei. È essenziale, mi sembra, una vasta ignoranza del passato e della storia. Dicendo questo non c'è alcuna volontà di disprezzo, ma no! Se i giovani sanno poche colpa di noi, grandi, che negli ultimi decenni abbiamo fornito loro un'istruzione sbagliata e o insufficiente. Non conoscere la storia, al suo posto invece una qualche mitologia ideologica, significa avere con la realtà un sociale, un rapporto un rapporto che facilmente diviene un rapporto onirico, di sogno, in base al quale invece gli esseri umani in carne ed ossa ci si dipinge da un mondo di angeli da una parte e di demoni dall'altra, in un mondo in bianco e nero. E perché Galli della Loggia di nero se ne intende. E allora, dopo che un dirigente del PD di Reggio Emilia ha parlato dell'anticapitalismo, di ribattere e rovesciare questo sistema ingiusto, l'Opinione delle Libertà, giornale di estrema destra, dice: sono solo dei comunisti. Dopo l'invito alla diserzione di Virginia Libero, segretaria nazionale dei Giovani Democratici, arriva il delirio di Marco Rocco De Luca, consigliere Dem di Cesena: liberiamoci dal gioco imperialista USA, dal sionismo, dal capitalismo e dal liberismo per salvare verso nuovi orizzonti. Forse ragione Maratin, segretario per il Deputato Liberale Democratico ed ex PD, serve un comitato di liberazione nazionale contro il campo largo. Per questo altrimenti si unisce tutta la questione, legata al fatto che un programma alla base di 5 Stelle è andato al voto in questa nuova che oggi e domani apre un evento a Milano con vari ospiti, armare Kiev è un fallimento. Questo, e dice la Raggi: vedo fermento anche nel PD, ma ora dicono che cosa vogliono. E c'è l'effetto Libero, una frase di Bonaccini che fa scandalo: non saranno le bombe a portare la pace. In tutto questo poi abbiamo la slide che, secondo la Repubblica, cerca di salvare il campo largo dicendo più interventi umanitari, più diplomazia, mentre dai 5 Stelle un secco no, almeno in partenza, sul rinvio delle armi. Tutto questo mentre il movimento pacifista, nonostante la campagna apertasi contro di lui, continua le sue iniziative. Tra l'altro, anche l'ultimo sondaggio che compare sui giornali, gli italiani del centro-sinistra sono principalmente contrari all'invio di armi. Questo tanto per dare un valore ai sondaggi. Comunque, invece, diamo un valore alle iniziative con Tommaso Rodano: tra la gente parte il Giro d'Italia anti-riarmo, la lampada di Assisi, quello di Francesco lì che non capiva niente, quel Francesco là, anche quello più recente, secondo quelli i riarmisti. Parte il Giro d'Italia anti-riarmo, la lampada di Assisi in 149 città, coinvolti comune, scuole, piazze, in tutte le aree del paese. Insomma, tutto questo tanto più necessario in un Mar Rosso che sembra sprofondare sempre più nell'orrore, diventare non un Mar Rosso ma un profondo rosso.

E da questo film dell'orrore che sembra essere diventata la politica internazionale, qualcuno però ci spiega perché siamo nel Golfo con Crosetto e perché è il Carlino, lo ringraziamo, gli stretti indispensabili, quindi non è un problema né di libertà né di niente, a picco l'export italiano del Golfo ha perso 2,2 miliardi in 4 mesi, il costo del container e della circolazione aumenta ogni settimana, petrolio e prodotti raffinati diretti verso l'Europa arrivano con il contagocce, questo grazie anche alla veduta politica dell'Europa rispetto alla Russia, che ha chiuso tutti i terminali di gas che arrivavano dai ricchi giacimenti moscoviti. E allora qui passiamo come in un salto da una guerra a quell'altra, con una notizia che è davvero allarmante, perché un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un reattore della centrale nucleare di Kursk, siamo in Russia, il drone è naturalmente ucraino. A riferire la EIA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'unità era in funzione al momento dell'impatto, ma il suo regime operativo non è variato e non si è sviluppato, grazie a Dio, un incendio. Il direttore generale dell'Agenzia Gross ribadisce che tutti gli attacchi contro gli impianti nucleari sono inaccettabili, perché continuiamo a ballare sul filo di un rasoio, così allegramente, sperando che appunto quel Dio lì ce la mandi sempre buone. E allora, mentre continuano da parte e dall'altra gli attacchi e non c'è nessun tipo di spiraglio di mediazione o di dialogo, attacchi russi, dice Stefano Montefiore dal Corriere, Macron risponderemo. Il premier francese, alla vigilia del suo defenestramento perché alle elezioni sarà il primo a togliere le tende, va a fare la voce grossa, ma in realtà poi, dice il Fatto Quotidiano, mentre fa la voce grossa impedisce l'ennesima sanzione contro la Russia. Tutto questo in un momento in cui il baricentro economico, quindi anche quello militare, si sposta in Estremo Oriente, e allora eccolo qua il piano USA per l'Europa, via un terzo dei caccia fino a 40.000 soldati, quindi le truppe nordamericane si dislocano altrove, il retrocessione dell'NBC, decisione dopo le elezioni di midterm, questo che arriveranno a non troppo tardi, ma nel frattempo si dice Marco Imarisio che vede la Russia perdente fin dal primo giorno in Ucraina, non mi sembra che funzioni così, comunque leggiamo dal Corriere, l'armata a corto di uomini, le voci di una mobilitazione che agitano i russi alle urne, a corto di uomini relativamente, perché purtroppo come macchine da macello, come cane da macello, la Russia ne ha molti più dell'Ucraina, che infatti chiede il rientro di tutti i ritorni di famosi disertori dagli altri paesi europei in Ucraina per mandarli al fronte, ma la Corte costituzionale dice di no, questo è quanto. Ma tornando appunto alla politica italiana su questo, basta scelte fallimentari, c'è il manifesto Conte pianti i paletti su Kiev, parte con Nova 2.0, la consultazione del programma 5 Stelle, al centro lo stop delle armi. Ma invece mi fermo alle elezioni russe, dove tutti danno per scontato che la Russia unita, il partito di Putin trionfi ancora una volta alle elezioni, a seguire il partito dei pensionati, quello di Zhuganov, il 83enne leader del partito comunista, ma comunque estremamente d'accordo, in linea con la politica estera di Putin. Allora, Russia al voto sotto i doni ucraini, scomparsa la candidata dei Verdi, questa è la Repubblica, prime elezioni per la Duma all'inizio del conflitto, messa al bando le formazioni dissidenti, lottare verso una vittoria scontata, rende la regione di Mosca rallenta un'attività ai seggi. Allora naturalmente vedremo quant'è l'affluenza ai seggi per capire se le partite esclusi veramente hanno portato via una porzione di elettorato importante, oppure se è un fatto più di autocrazia di Putin che non di peso elettorale reale. Nel frattempo Repubblica con Tonacci ci parla di Nikolai Rybakov, leader di Yabloko, noi scusa le urne siamo il solo partito che si batte per la pace, il potere a pur di quest'anno di questi sondaggi davano al 18,24%, altrimenti andando alle elezioni chiunque può dire qualsiasi cosa ed è impossibile dargli torto, questo è quanto. Quello che invece è, non si può evitare evidentemente, è che ormai l'estate sta finendo e l'Ucraina ripiomba in un inverno terribile con sempre meno mezzi energetici, e non è come dicono i Righieri che un problema che si chiude negli ombrelloni, l'estate sta finendo anche per l'Ucraina.

0: Avvertiamo i righieri che i gabbiani sono già arrivati in città e sono tutti nelle discariche. Comunque, detto questo, altre notizie dagli esteri altrimenti ci portano alle elezioni midterm che abbiamo già citato, quelle di novembre, che decideranno il rinnovo del congresso e del Parlamento americano. USA, già si vota per le midterm, i Dem davanti nei sondaggi. In alcuni stati però recarsi alle urne di persona, ci si può recare alle urne di persona. Trump in California sparisce dagli spot. Nel frattempo Trump è sempre più rabbioso, vede il suo ultimo editto, CNN, Mr. Now è politico, via dalla Casa Bianca. Vietato l'accesso alle tre testate, l'editore del New York Times lo attacca, questo è quanto. Questo è quello che arriva, mentre Trump ordina e torna a colpire i media, dice anche il Corriere. CNN è bandito dalla Casa Bianca. E poi giriamo pagina e di elezioni. Parliamo anche delle ultime, le prossime elezioni, che sono le Mecklenburgo, altro Len della Germania. Dunque, assalta a Mecklenburgo, la governatrice spede argine all'onda nera, dice Tonia Mastrobuoni, inviata. Manuel Schweig spera nel miracolo, frenare la corsa dell'AfD nella regione più rurale della Germania. L'esito del voto di domani sembrava scontato, ma gli ultimi sondaggi rimettono tutto in gioco. E questo mentre la Repubblica pensa di affidarsi a ciò che rimane per il Partito Democratico e tedesco, c'è qualcuno che pensa che per impigliare e bloccare l'avanzata dei neonazisti non bisogna citare chissà quali meravigliose Europa o quali meravigliose difese militarizzate, ma andare sul sociale. Lo pensa la Linke, e troviamo dalla Germania questo commento dal Corriere della Sera. Espropri e case e pasti a 3 euro. La giurista anticapitalista Erhard vuole conquistare Berlino. Mandami tra i consiglieri la candidata della Linke. Le grandi aziende, Mandami è il sindaco di New York, ricordiamo, e dice lei, Elif Erhard, candidata sindaca Linke di Berlino, le grandi aziende immobiliari lucrano sui nostri affitti, i nostri redditi e il nostro lavoro. Questo è un modo per smascherare la destra in questo suo finto ribellismo finché l'opposizione, salvo poi dopo naturalmente fare il contrario. La Meloni è una buona maestra di questo controordine, camerati. E a proposito di smascherare la destra, tutrice, nome tutelare della proprietà a scapito di tutto e in particolare della povera gente, troviamo questa dal Corriere di Bologna, diciamo un salto alla Germania, Bologna. Affitti brevi a turno, alto là dei proprietari spalleggiati dalla centrodestra, certezza per chi investe, i dubbi della CNA, e Zanni dice rispettare il libero mercato. Questo è come si contrappone all'avanzata della destra. Nel frattempo vado in Pakistan, notizie truculente arrivano dai flash, l'agenzia di questa mattina. Almeno 31 persone, tra cui 16 agenti di polizia, sono rimaste uccise e oltre 300 feriti in un attentato suicida e a colpi d'arma da fuoco in una sede della polizia del Pakistan del nord. Siamo nella zona appunto dei Pashtun, zona dove c'è questo incrocio tra Pakistan, Afghanistan e talebani. Partiti ieri, gli scontri continuano, ha riferito la società del press francese. Dice così un funzionario di polizia, diversi militanti sono ancora serragliati nel complesso di polizia di Koha. La struttura funge da quartier generale della polizia a livello distrettuale e ospita uffici chiave del dipartimento antiterrorismo pakistano. Quindi una crisi in questo grande paese. Ma mi sposti in un altro un paese che una volta si definiva il gigante addormentato, il Brasile, grandi potenzialità ma sempre defraudato dalle multinazionali nordamericane e dei suoi complici interni. Beh, si va verso le elezioni, c'è un colpo di scena, racconta il Manifesto nella sua pagina internazionale con Claudia Fanti. Scandalo bancario in Brasile, tremano giudici e politici, e tremano una parte e quell'altra, direi, perché abbiamo da una parte coinvolto De Moraes, che fece condannare Bolsonaro, ma anche coinvolto il figlio dell'ex presidente, e quindi Bolsonaro. Corte Suprema screditata, la destra scatenata, Lula si smarca e tra 2 settimane si vota. Insomma, per dirla con poco gergo analista, un gran casino in quel del Brasile. Cuba. Segnaliamo un crowdfunding per sostenere un progetto che vuole raccontare Cuba a 10 anni dalla morte di Fidel Castro, e sotto la pressione l'assedio degli Stati Uniti d'America. Ne abbiamo parlato con Andrea Cegna, proprio con i promotori di questo crowdfunding.
1: con l'idea di raccontare i 10 anni della morte di Fidel Castro. Man mano che questo progetto

0: Farà Cuba, rispondeva a una domanda in cui il giornalista faceva notare che il governo di Diaz-Canel ha disposto 164 trasformazioni economiche e sociali per venire incontro alle pressioni statunitensi in qualche maniera e modificare lo stato dell'isola. Ogni scelta che farà Cuba noi risponderemo per renderla inapplicabile o inutilizzabile. Di fatto quello che Rubio dice, finché non c'è un cambio di governo o di fatto la calata, nel senso un po' alla venezuelana, può anche rimanere lo stesso governo, ma poi Cuba deve fare esattamente quello che diciamo noi, qualunque scelta faranno noi la combatteremo, chi se ne importa di quello che succede alla popolazione. Fortunatamente questi mesi di aiuti solidali hanno fatto sì che alcune avanzamenti rapidi sull'isola ci fossero, quindi un potenziamento ad esempio degli impianti fotovoltaici e tutto, e quindi rendere magari dal punto di vista della corrente un po' meno drammatica la situazione, ma tutto il resto rimane sospeso con l'aggiunta di un blocco navale vero e proprio, ovvero con le navi statunitensi che minacciano chi passa una certa linea di ritorsioni o se di governi o di imprese che si continuano a commerciare con Cuba di avere delle ritorsioni secondarie sul mercato statunitense. E con quello che è successo a Francesca Albanese e al collettivo Autisti G20 sappiamo bene di che portata possono essere queste sanzioni cosiddette secondarie. Quindi è una situazione drammatica, è una situazione necessaria, per cui abbiamo pensato che sia importante andare lì. Faccio un esempio stupido per capire le difficoltà. Ieri l'operatore con cui voliamo su Cuba ci ha annunciato che il viaggio del ritorno è stato cancellato e ce l'hanno spostato in avanti di un giorno. Questo per far capire come le difficoltà strutturali e materiali anche di arrivare sull'isola non sono secondarie, e quindi andarci di persona per poi fare un documentario, una mostra fotografica, un libro, non è perché noi chiediamo, abbiamo spinto un crowdfunding per provare a far sì che questa operazione sia anche possibile da un punto di vista professionale, quindi non solo in perdita per chi ci va, non ci sentiamo in questo momento di rubare in questo quindi soldi al sostegno alla popolazione cubana, perché da quello che costruiremo pensiamo si possano generare iniziative che possono con più facilità costruire ponti solidali, e andare lì è un modo anche per mostrare solidarietà e per raccontare in live and direct appunto la situazione.
1: L'obiettivo è quello appunto di riuscire a realizzare un documentario, una mostra fotografica e dicevi anche un libro. Per sostenere questo crowdfunding c'è una pagina su produzionidalbasso.com che è intitolata Cuba Oggi, raccontare un'isola nel tempo del cambiamento.
2: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
3: Penne di classe e piume d'oca.
4: E veniamo alla cronaca. Succede a Roma, naturalmente la cosa fa il giusto shock, diciamo così, perché questo ragazzo, un tredicenne, va e accoltella la sua professoressa. Tredicenne accoltella il prof in aula, avevo due debiti nelle sue materie. Come dire, lui pensa di se così saldare i conti. A Roma, terrore in una scuola media, l'insegnante viene insultato per i suoi post sui social, poi vedremo questo. La Repubblica fa passare questa signora come una maestra brava, comprensiva. Ho pensato di morire, ma l'ho già perdonato e ora vorrei abbracciarlo. Questo, tra l'altro, questo attentatore tredicenne, tutto la mettere su il Telegram, questa sulla falsa riga degli attentati americani. Ma quello che succede è questo, che come racconta la Repubblica, a 13 anni accoltella la prof, agguato in diretta social, la odiavo per i brutti voti. La vittima è fan di Almirante AFD e su Facebook c'è chi la insulta, perché lei cosa ha detto? Perché chi è che un ragazzetto della sua aula si è buttato e ha fermato l'accoltellatore, ed è un ragazzo che arriva dal Congo, e lei dice: io ho salvato da uno studente del Congo, ma resto a favore della rimigrazione. Quindi l'insegnante non nasconde le sue idee di estrema destra, chi delinque va cacciato, adesso vorrei abbracciare chi mi ha colpito. Questo anche perché è italiano, quindi può abbracciarlo, è un ariano per quanto ha sbagliato, questo è un po' il concetto. Ma capisco allora gli insulti sui social, anche se potrebbe anche fare a meno, ma insomma diciamo che certe affermazioni poi se le tirano addosso.

Parliamo invece allora di migranti, con questo fatto che parla di guardia medica. Lui è Nicola Cocco, è indagato per i fatti dei famosi finti permessi per evitare i migranti andare nei CPR. Lui non ha mai firmato nessun falso così dichiarazione, ma dice al manifesto a Mario Di Vita e Sandro Merli: i CPR, i centri di permanenza, sono violenti, lo diciamo da sempre e alla luce del sole. Ma quale complotto, ma quale trama, ma quale logica, voglia di gogna, vogliono le perquisizioni, mettono insieme i giornali della destra, e che erano cose tipicamente del fascismo peraltro. Quei luoghi, i CPR, sono diventati manicomi per migranti, ci si finisce senza commettere reati. È un tipo di tensione, dice Nicola Cocco, patogeno di per sé, lo dice la letteratura scientifica. La mappatura di cui parla la procura è un foglio su Google, magari avessi gli strumenti per fare una cosa così strutturata con tanti nomi. E allora fuori dal diritto, dice e commenta il manifesto con Federica Borlizzi, criminale il sistema, non è i medici. Criminale non è Schindler-List che dava questi passaggi per gli ebrei per scappare dalla Shoah, i criminali erano quelli che tenevano i lager. Ma tornando invece a questa inchiesta del pubblico ministero di Ravenna, l'ordine chiede di indagare sulle condizioni dei centri. Sarebbe il caso che invece di indagare i medici indagassero i centri. La comunità sanitaria difende i professionisti, cosa che poi viene ribadita anche nei fogli locali come Corriere di Bologna, CPR Sant'Orso al fianco delle mediche, anche perché poi hanno sentito come persone informate dei fatti tanti altri medici, che subito vengono dipinti in una gogna mediatica come i grandi così criminali che sabotano l'Italia. E tant'è che il giornale, sapete come definisce questo Nicola Cocco? Il dottor Invasione. Questa è la scientificità e il metodo del ventilatore del fango che utilizzano. E allora segnalo questa commemorazione e mobilitazione in quel di Napoli, 18 anni dopo la strage di Castel Volturno, lotta contro il lager per migranti, dice il vescovo di Caserta, sarebbe una nuova offesa alla dignità. Di migranti si parla anche nella pagina internazionale, perché e continua a sfogliare il manifesto, a Ceuta situazione al collasso, migranti presi a manganellate. Solo ieri il trasferimento in Altendopoli si è sbloccato, ma i posti non bastano. L'esercito sotto accusa per i maltrattamenti in azione anche bande di destra. Questo sulle bande di destra, poi possiamo aggiungere qualcosa, perché per esempio col Corriere, a pagina 23 di questa mattina, abbiamo questo tema che arriva che parla degli influencer di destra che vanno in giro a bastonare la gente, e gli influencer della sicurezza sono un pericolo per la città. Su Bordone, questore di Venezia, dopo le risse, troppe azioni plateali, perché se fossero invece più nascoste, è vero. Ben vengano le segnalazioni dei cittadini, ma la giustizia fai da te mette a rischio la collettività con un linguaggio violento. Allora, i pusher della violenza anche i pregiudicati nelle ronde Rozzano, altro elemento di gente che va in giro a bastonare i migranti. Le parole ai carabinieri, voi avete le mani legate. Questo è il quadro che arriva e che ci porta ancora, sempre parlando di fasci, già che siamo in argomento, al Carlino, che a pagina 11 ci parla dei fasci in quel di Bologna. Vannacci infiamma Torino, a Scattasuna guida la protesta, non vogliamo generali. Rivolte nei centri sociali contro l'intervento organizzato dal sindacato di polizia, uova buttate sugli agenti, leader di fronte nazionale ad una contestatrice antidemocratica, dovrebbe lodarla dal suo punto di vista se è un'antidemocratica. Comunque questo è quanto che porta appunto alla questione dei migranti e la crociata contro i medici, che noi vogliamo dedicare a questo punto questo Renaissance, la sigla di un medici di Firenze, una sigla di una serie TV.

0: È dedicata a questi, ai medici che in qualche modo si ribellano alle iniquità di Stato, rimanendo fedeli al loro giuramento. Ma politica, dubbi dell'Europa sul taglio del bollo. Ultimamente anche noi ce l'hanno mandati. Com'è che il PNR, che serviva per grandi opere, alla fine viene utilizzato per mancette elettorali? Giorgetti allora dice: usiamo fondi nazionali, quindi raspa dalle regioni e toglie soldi all'istruzione, in particolare alla sanità, per questa blandizia che però, secondo il Corriere, non sposterà un voto nei sondaggi, sempre della serie Totmen sondaggi, però questo dicono. Mentre Salvini cerca di diventare la punta di diamante delle mancette elettorali del partito delle quattro ruote, Salvini rinvieremo ancora lo stop ai diesel Euro 5. Un Salvini che naturalmente vede la scelta Lega Veneta, una che è di pace a Spontida, perché domenica, e l'altra con la spada della ribellione, Ponti del giallo delle due bandiere. Questo è quanto. Poi abbiamo le vicende del centro-sinistra che abbiamo già accennato, e il manifesto, basta scelte fallimentari. Conte pianti paletti su Kiev, parte con 9.2.0 la consultazione sul programma 5 Stelle, al centro lo stop delle armi. Ma non solo, perché secondo il giornale il programma di 5 Stelle è questo: ecco il programma di Conte, canne libere e sesso a scuola. Beh, credo che peccato che quelli sotto i 18 anni non votino, perché magari sarebbero anche interessati a questa proposta. Peccato che non sia vera. Comunque, questo è qual dunque mal per il Corriere, perché Conte naturalmente è inviso a tanti fogli di larga stampa, anche inviso anche a Emanuele Buzzi. Nei 20 punti 5 Stelle torna ritto sull'Ucraina, serve la trattativa. Questo è il tema. Mentre la slide, Meloni dice che quando si vota la linea pacifista con gli studenti, dice ripudiamo la guerra, e siamo perfettamente d'accordo con la Schlein. Bisogna passare dalle dichiarazioni agli atti concreti della politica. Mentre sondaggi, facciamoci un'altra fiala di sondaggi. Primarie, Conte davanti a Schlein, ma piace il federatore, che in realtà è la federatrice, perché è la sindaca Salis che è prima nel gradimento. Campolargo spaccato sulle armi a Kiev, favorevole al 36, mentre il 38 è contrario, quindi la maggior parte del centro-sinistra è contrario, il 41% chiede una coalizione allargata, ma solo il 47% vuole che ci sia Italia Viva. Direi che alcune posizioni invise ai giornali sono maggioritarie nell'elettorato, questo arriva. E parliamo allora anche di ambiente, perché siamo a Bologna ed è partito, sta partendo questa passeggiata nei boschi urbani, nei prati di Caprara e Bertalia Lazzaretto, ed è per contrastare naturalmente la gentrificazione a base di cemento. Allora, su questo abbiamo proprio sentito, anzi per noi l'ha sentito Antonella Selva, l'architetto Pier Giorgio Rocchi, ha comitato a rigenerazione e non speculazione Prati di Caprara, che presenta un evento congiunto col comitato Bertalia Lazzaretto. A lui la parola.
1: Noi ci troviamo alle 10 al ponte di via Borgatti, e da lì partiamo per fare una passeggiata verso le aree verdi, diciamo così, dell'area Bertalia Lazzaretto, ed è una passeggiata abbastanza lunga, si può fare anche in bicicletta. Ci vorrà un'oretta e mezza, però così facendo abbiamo la possibilità di vedere queste due grandi aree, lo scarte, che sono il motivo, la cui salvaguardia, diciamo, è il motivo di fondo per cui ci vediamo e lavoriamo insieme come due comitati, diciamo.
2: Ecco, nominiamole queste aree, dove si trovano?
1: Dunque, uno sono i prati di Caprara, in particolare i prati est di Caprara, e si trovano praticamente dietro l'ospedale maggiore. Dopodiché
2: il ponte di via Borgatti è proprio nell'area dietro l'ospedale maggiore.
1: Esatto. E, si attraversano i due canali che sono la Ghisdera e il Ravone, si segue per un po' una strada fino al sottopasso ferroviario, e da lì si raggiunge una strada che si chiama Via della Volta, che è una strada che corre parallela al canale Ghisdera, che è una struttura idrica importante per Bologna, anche come storia. E questo appunto permette di attraversare tutta questa ampia zona, purtroppo già interessata da interventi edilizi, e non da poco, ma che, sulla quale il comitato del Salia Lazaretto lotta per fare in modo di ridurre le previsioni insidettive, salvaguardando le aree di pregio verde, che non sono poche.
2: In queste aree praticamente si sono rinaturalizzate, cioè abbandonate da alcune decine di anni.
1: Sì, in particolare i prati hanno avuto un processo di rinaturalizzazione, oserei dire fantastico, insomma, che poi noi abbiamo documentato. Le loro aree, quelle che purtroppo interessavano prima, non ci sono più perché ci sono degli edifici sopra. Quelle che invece si cerca di difendere sono aree interessanti anche loro dal punto di vista della vegetazione. E quindi è opportuno sollevare la questione del mantenimento di queste aree verdi, perché sono importanti e fanno sistema fra di loro, possono fare sistema, che per Bologna è una buona cosa, direi.
2: E perché questa passeggiata, questa chiamata ai cittadini?
1: Beh, intanto per riaprire un po' la questione difendiamo il verde a Bologna, che per un po', a mio modesto parere, si era un po', non tutti allo stesso modo, ma insomma si era un po' persa per strada. Adesso invece è il momento giusto, perché appunto non ci sono risultati da nessuna parte, se non qualcosa che è avvenuto negli anni passati, e quindi è bene riprendere a mano questo discorso di sensibilizzazione dei cittadini, della gente, su questo problema importantissimo che è il mantenimento del sistema del verde, anche boscato, a Bologna, che tra l'altro, almeno per quanto ci riguarda, era un punto del programma di mandato della Giunta, dove si diceva che i prati di Caparra dovevano rimanere bosco urbano con evoluzione naturale. Se spostiamo questo concetto anche a certe aree del Pescarolo e del Salia, ci sta benissimo come nuovo punto del programma del Comune.
2: E invece cosa sta succedendo nell'area?
1: Ma sta succedendo che l'area di Pescarolo e del Salia Lazaretto va avanti a tutto spiano con le previsioni del piano particolareggiato, che tra l'altro ha una storia lunghissima, che nasce nel 1989 come piano regolatore di Bologna. Niente, c'erano delle previsioni enormi, molte di queste le hanno già realizzate. Su quelle future c'è stato, sembra, un ripensamento della giunta sulle quantità, e speriamo che vada a finire a buon porto questa nuova determinazione.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: E sempre per quanto riguarda Bologna, sempre per quanto riguarda l'ambiente inteso come mobilità, apre il Corriere del Locale: tram 3 mesi per smontare i cantieri. Comincia la sospirata, davvero sospirata, liberazione della città, via le transenne, spazio e protezioni più leggere. Poi, una volta che avremo liberato i cantieri, faremo davvero un test sull'andamento del traffico. Comunque, da oggi è ripristinato il doppio senso di marcia in via di Corticella, poi toccherà anche a via San Donato. Mondo del lavoro, e purtroppo rimango in casa nostra a Bologna, dove trasmettiamo. Operaio, 24 anni, schiacciato da un macchinario, è gravissimo, con tanto di sciopero alla fonderia. Lui ha 24 anni, interinale, ovviamente, perché i contratti reali non ci sono più, sono tutti quelli part-time, precari. È rimasto schiacciato dalla caduta di uno stampo mentre lavorava alle fonderie di Far di Gaggio Montano. I sindacati hanno subito indetto uno sciopero di 4 ore e hanno chiesto incontro urgente con la proprietà. Il metalmeccanico stava effettuando un'attività di smontaggio e manutenzione. Il manufatto lo avrebbe colpito provocandogli la frattura del bacino e un femore. Il giovane viene trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore in condizioni di massima gravità e quindi operato d'urgenza. Questo è quello che arriva. Da questa tragedia mi sposto all'ex Silva e mi sposto sul Manifesto. Ex Silva, calderone senza risposte sulla cassa integrazione. I sindacati dicono: vogliamo i numeri reali dei lavoratori coinvolti. Perché il governo fa il finto tonto. Nulla di fatto anche sul lavoro usurante, il TFR e l'amianto, e dicono basta cure palliative. E nel frattempo, mentre sono incerte queste cose, è certissimo l'attacco al nostro portafoglio dell'apertura di Repubblica. Bollette, il cotto è salato. Il ministro Giorgetti, lo shock delle guerre si rifletterà sui costi energia per le famiglie e imprese. Come sempre ci si dimentica di citare il blocco al gas russo. Dubbi di Bruxelles sull'uso dei fondi PNR per l'abolizione del bollo, come dicevamo. E poi l'onda di rincari, girando pagina, è partita su luce, gas e carburante. 1.000 euro in più a famiglie. E chi non ce li ha? Finora i contratti a tariffa fissa e bonus hanno ridotto l'impatto delle utenze, per le imprese la spesa può raddoppiare, questo è quanto. Mentre l'Italia, allora dove trovare i soldi, spinge sugli extra profitti di quelli che hanno lucrato sulla crisi petrolifera, pronti ad andare anche da sole. Il fronte guidato da Roma, Berlino, Madrid e Varsavia insiste per non imposte in Europa, ma Bruxelles frena, dice Dombrovskis, il commissario ad hoc, rinvio all'Ecofin di ottobre, quindi non c'è l'Europa, ancora una volta, non c'è quando serve. E finiamo con questa attenzione alle statistiche, perché leggo dal Fatto Quotidiano con Roberto Rotunno: l'INPS cancellati i report locali, dati scomodi in vista del voto. Da quando l'INPS emana un giro di Fratelli d'Italia funziona così. Contro narrazione, nei rendiconti provinciali emergono i tanti problemi del mondo del lavoro. L'istituto parla di razionalizzare i costi. I rendiconti provinciali dell'INPS sono una miniera di dati spesso scomodi, soprattutto per il governo nell'anno delle elezioni. La stampa locale li riprende e li usa per raccontare anche i problemi del mondo del lavoro, come precariato, bassi salari o cassa integrazione. Così da quest'anno quei report subiranno una limitazione. Non saranno più presentati in tutti i territori, ma accorpati in un dato unico evento regionale. Lo ha deciso lunedì scorso il direttore del Radio Istituto Valeria Wittenberger in una lettera inviata alle strutture locali che in diversi casi la stanno vivendo come una propria vera censura. Quindi al cittadino fa sapere quanto costa la Meloni con le pere. Ma detto questo, noi siamo arrivati in fondo, 10:25, ci congediamo dunque dalla sala stampa, buon weekend a tutti, ci ritroviamo lunedì, ciao.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

0: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
1: Il carrello. È il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
7: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
8: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
9: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
6: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli. Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: operafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello "blocchiamo tutto per la Palestina". Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
1: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: Ladies and gentlemen, bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fuji con la nostra fantastica Radio Libera. Come ogni sabato in diretta sulle frequenze della radio, per l'appunto altre connessioni incarnata nel bipede Alessandro Brighetti. E c'è un discreto fervore culturale in città, motivo per il quale oggi ce ne prendiamo cura di rappresentarlo. Ripartono le interviste impossibili di altre connessioni, due interviste nella giornata odierna accomunate da una tentacolarità di intenti e di linguaggi. E allora diamo subito il benvenuto a Maria Donnolly. Maria, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno Alessandro, grazie di questa ospitalità.
0: Grazie a te per essere qua con noi, come sempre. Ho uno strano suono nella voce e non capisco il motivo, ma ce ne faremo una ragione. Allora, Maria Donnolly, co-direttrice artistica del Festival Per Aspera assieme a Degno Ruffolo, festival che è giunto alla 19ª edizione quest'anno. E
1: confermi,
0: il titolo di quest'anno è Margine Mobile. Allora Maria, partiamo un attimo dall'astratto per calarci poi nel concreto del festival. Ti faccio un'osservazione: mi sembra che nella nostra realtà sociale contemporanea il Per Aspera si stia allargando a dismisura e il Ad Astra si stia allontanando esponenzialmente. Cosa ne dici?
1: Alessandro, se ci guardiamo intorno è così, però anche se Per Aspera ha tenuto, diciamo, questo aspetto della durezza nel nome, in realtà lo tiene come pungolo, perché pensiamo che attraverso l'arte, le arti, gli artisti, la commissione con i luoghi, con le comunità, questi Astra possano essere più vicini. Cioè, noi crediamo davvero in una cultura militante che possa produrre degli effetti e quindi facciamo così la nostra parte, ognuno la fa come può e noi la facciamo con la militanza culturale.
0: Gli atti eroici, infatti, Maria, sono sempre benvenuti, per quanto difficili da mettere in pratica. Immagino che voi ne sappiate qualcosa. Il tema di quest'anno, dicevamo, è il margine mobile, che alle mie sinapsi indica una possibilità di elasticità, di duttilità, di osmosi. Come ogni concetto, però, è impugnabile da entrambi i lati, no? E, per esempio, le ultradestre ce lo stanno dimostrando spostando i propri margini ideologici. Secondo te, Maria, è necessario o giusto che ci siano margini fissi? E in tal caso i margini diventano argini?
1: Il margine fisso penso sia qualcosa che viene costruito in maniera forzosa. L'esistenza è necessariamente fluida. E spesso questi argini, margini, vengono costruiti per un senso di protezione, per proteggere quello che è un altro grande costrutto sociale.

0: principale, che è l'identità.
1: Un fantasma, quasi, direi.
0: Sì, sono tutte costruzioni, sono costruzioni culturali, sono spesso costruzioni difensive, sono delle torri dentro cui ci si arrocca. Ed è anche per questo che noi vogliamo costruire un margine che invece è mobile, che questo confine lo spinge e lo disarticola, lo sposta, per andare a incrociare invece una libertà dell'esperienza e una fluidità, per non lasciarci ingabbiare, che poi il rischio che tutti noi corriamo quotidianamente.
1: Possiamo dire quindi che uno dei ruoli della cultura non è solo quello di costruire, ma anche quello di distruggere?
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Di decostruire.
1: Di decostruire, di brava, distruggere. Mi piace come, come specificazione. Allora, il sole copernicano del festival è sempre stato la valorizzazione dei luoghi ai margini, per l'appunto, forse dei non luoghi, delle eterotopie o dei terzi paesaggi, per citare Clément. Il margine quindi diventa il centro, il fulcro del festival. Dove andiamo quest'anno, Maria?
0: Quest'anno adesso per esempio siamo a Montepastore. Siamo quindi sulle colline di Monte San Pietro, nella casa d'artista di Flavio Favelli.
1: A cui va il mio saluto personale.
0: Che ci ha aperto le porte di questa opera d'arte totale che ha costruito e che abita da meno di 2 anni a questa parte. E quindi siamo in un meraviglioso contesto paesaggistico dove si erge questa casa-torre contemporanea, circondata di opere d'arte, e in questo giardino il gruppo Nanou sviluppa una coreografia site specific del progetto Paradiso Giardino, quindi dialogando con la natura e dialogando con le opere. Qui siamo oggi, ma ci sposteremo ad esempio domani al Museo del Patrimonio Industriale con Flavia Monceri, che è un filosofo politico che conduce una queer walk, quindi guarda il patrimonio, una parte del patrimonio, in un'ottica straniante, per condurre anche quello che è musealizzato alla nostra contemporaneità, per attualizzarlo, per farci porre delle domande oggi. E poi saremo ad esempio con la musica nel centro della città, nel Parco della Montagnola, dove c'è Filla, con un progetto che smargina questa volta. ed è un progetto di un collettivo bolognese che si chiama Bologna Modulare, quindi parliamo di musica elettronica realizzata con appunto sistemi modulari analogici. Ci saranno 3 masterclass di Wang Ink, Vink Scorza e Jaka Berger, che viene dal collettivo sloveno Clockwork Voltage, e dopo queste 3 masterclass i 3 ci delizieranno con altrettanti live set, con delle installazioni sonore, con delle installazioni luminose, video installazioni. Cioè Bologna Modulare è un collettivo che smargina veramente, quindi in quella serata tutto è possibile. Lunedì 21 sarà possibile di tutto, dalle 18 a mezzanotte.
1: Un'affermazione del genere fa scodinzolare, Maria.
0: Lo so che ti invito a nozze, però davvero vorrei invitarti il 21, perché secondo me ci ritroveresti molto bene.
1: Il 21 non mancherò, peraltro, insomma, in questo equinozio di autunno mi sembra il modo migliore per entrare e celebrare la nuova stagione. Ascolta, facciamo un passo indietro, Maria, perché mi piace molto questa vostra capacità di allacciare sinapsi, perché da quello che ci stai descrivendo per quanto riguarda lo spettacolo di oggi, voi avete scelto un contenitore che è veramente ha un'identità ultra definita, ultra specifica. All'interno di questo contenitore avete associato questo collettivo. Come funziona questa associazione di intenti, questa associazione semantica e questa associazione anche estetica, immagino?
0: Sì, assolutamente. Questa è una delle parti più delicate della composizione del mm-hmm. festival. Si parte sicuramente dal luogo. Il luogo inteso in senso ampio, sì. Quindi come contesto. Infatti noi non parliamo tanto di site specific, parliamo più di context specific, cioè di una specificità col contesto. E, in questo caso, partendo appunto da Villa Itigli, che è la casa d'artista di Flavio Favelli che abbiamo visitato, ci siamo chiesti chi può abitare un luogo con un'identità così forte senza scomparire di fronte a questa.
1: Ottima domanda.
0: E quindi
1: ti chiedo scusa, Maria, ti interrompo un secondo. Proviamo a raccontare ai nostri milioni di ascoltatrici e ascoltatori il luogo, la casa dei Tigli di Flavio.
0: Sì, questa casa d'artista, immaginatela sulla cima di una collina, appunto Monte Pastore, che è una frazione di Monte San Pietro, lungo la via delle case torri storiche. Qui Flavio Favelli costruisce una casa torre contemporanea e quindi c'è questa, online si trovano diverse immagini per chi non dovesse riuscire a vederla oggi. C'è questa grande casa con delle torri fatte di finestre di anticordal che svettano nel cielo per 12 metri. È intorno un'ampia parte verde che è disseminata di opere d'arte di diversa natura, di diversa estrazione che Favelli ha scelto nel corso del tempo come a creare un parco, a creare come un museo all'aperto in questo parco che si arricchisce mano a mano nel corso del tempo. Infatti rispetto al primo sopralluogo che abbiamo fatto, adesso c'è un'opera in più che è questa Sfinge che si trova davanti all'ingresso, al cancello, ed entrando in realtà ci si addentra in un secondo cancello simbolico e da lì poi si attraversano appunto tutta una serie di opere che Nanù sceglie di interpretare, ha individuato in particolare tre di queste opere e qui tre danzatori appunto entreranno in relazione con questo paesaggio meraviglioso, perché parliamo dei Calanchi bolognesi, insomma un paesaggio patrimonio UNESCO, e con appunto le opere d'arte contemporanea scelte da Flavio Favelli.
1: Mm-hmm. Siete riusciti nell'intento di sostenere il concetto di torre decostruendo il concetto di arrocco.
0: Sì, è anche il concetto di apertura nonostante questi due cancelli, appunto.
1: Veramente?
0: Quindi, sì.
1: Fantastico.
0: Poi sono dei cancelli stranissimi, Alessandro, perché il primo è chiaramente un cancello di ingresso alla villa, però il secondo è un cancello scultura, quindi ha diverse entrate e uscite, quasi un labirinto. Anche quello molto interessante, infatti è uno dei punti che Marco Valerio Amico di Gruppo Nanù ha scelto per il suo intervento.

0: Bene, Maria, come a ogni edizione siete riusciti a coagulare, diciamo, un nutrito gruppo di autrici, di autori, di collettivi, di gruppi e via dicendo. Ci racconti il processo di individuazione e il processo di collegamento, se possiamo dire così, con i luoghi che ospiteranno questi autori e autrici?
1: Sì, il processo di individuazione è sempre molto lungo. Per Aspera è un festival di lunga gestazione, è proprio concepito così, è come un flusso che non si ferma mai. Quello che vediamo adesso è in realtà un flusso ininterrotto, è la cristallizzazione di un flusso ininterrotto che magari dura da anche più di un anno, anche più dell'edizione precedente.
0: Wow.
1: Noi siamo come delle antenne in esplorazione e abbiamo in realtà un approccio molto empirico e poco teorico, molto emotivo e poco teorico. E quindi è proprio un sentire quello che ci guida nell'individuazione della relazione piena tra contesto e opera d'arte. E molto spesso parliamo appunto di opere d'arte, di opere, di lavori che nascono in relazione specifica a quel contesto, che nascono proprio per quel contesto. E quindi ciò che ci crea, diciamo, la connessione tra il luogo e l'opera è la sensibilità dell'autore. E noi pensiamo, appunto, sentiamo che la sensibilità autoriale di quel determinato artista possa incontrare la sensibilità di quel luogo. Rispetto a progetti già esistenti oppure a progetti che nascono appositamente. Ad esempio, il 23 di settembre nel chiostro del Museo Medievale c'è un lavoro di Macelleria Pasolini che si intitola Zoo, che nasce appunto come opera unica. Macelleria Pasolini lavora così. Lavora con persone non professioniste con cui porta avanti un processo laboratoriale che concretizza in quel momento con un progetto creato per quel luogo e che si sa già che non andrà oltre quel momento. E quindi sì, dimmi.
0: No, dico strepitoso, estemporaneo
1: Sì, anche.
0: e sartoriale, direi, come
1: Esatto.
0: sartoriale è il vostro approccio semantico per riuscire a cucire e ricamare per l'appunto autori, autrici e luoghi ospitanti. Continuiamo a entrare nel vivo degli spettacoli, Maria.
1: Ah, sì, allora intanto ieri, lo so che è già trascorso, però è molto importante per me raccontarlo, è
0: Certo.
1: successo quello che ho definito con una parola che hai usato tu non volendo, un ricamo che abbiamo fatto negli spazi dell'ala monumentale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli,
0: Wow, la
1: dove
0: manica
1: abbiamo
0: lunga quella.
1: siamo stati in sala Bacchelli,
0: Oh, bellissima
1: in
0: anche quello
1: particolare.
0: spazio.
1: E poi siamo stati nella sala Viseur. Quindi abbiamo, diciamo, il pubblico ha avuto l'opportunità di conoscere meglio e di sentire quegli spazi e lì abbiamo portato uno spettacolo dedicato alla cura, un lavoro teatrale di Ermelinda Nasutto che parla della sua scoperta di un carcinoma mammario. E l'abbiamo portato dove? In un luogo dedicato alla cura, che per una sera è diventato un teatro, non convenzionale ma teatro, e poi lo abbiamo approfondito con un incontro successivo. E quindi questo è il ricamo di ieri e poi c'è un altro ricamo che è partito il 17 di settembre che andrà avanti fino al 27 ed è una mostra fotografica di scatti di Pippo Del Bono, che tutti conosciamo come regista. In realtà Pippo Del Bono utilizza l'obiettivo fotografico come canale di esplorazione della realtà. E quindi ci sono 28 scatti a cura di Simone Azzoni del Festival Grenz di Verona, che sono esposti a ingresso libero nel foyer del primo piano dell'Arena del Sole. Quindi ancora una volta, rispetto alla domanda che mi facevi prima, come lavoriamo? In questo caso abbiamo lavorato in senso inverso, perché Grenz, con cui per Aspera è in un rapporto di scambio da molti anni, ci propone le foto di Del Bono e ovviamente pensiamo all'Arena del Sole, mm-hmm. dove Del Bono ha un rapporto, insomma, di produzione, di lavoro molto stretto, molto identitario. Ma dove lo portiamo? Non lo portiamo in una sala, lo portiamo in un foyer del primo piano, che è un luogo limite, per questo margine che comunque vogliamo continuare ad esplorare. Quindi un luogo periferico, come un foyer del primo piano, diventa in questo caso il centro di una mostra che ha il titolo che gli ha dato Del Bono, e cioè sarà una mostra importante.
0: Questo detournement continuo che applica per Aspera ai luoghi e agli autori, credo che sia veramente il plus valore del festival stesso. Faccio un passo indietro, Maria, perché questo concetto di cura di cui parlavi all'interno, contestualizzato per lo spettacolo a Rizzoli, è un concetto che per me è sinceramente molto importante, nel senso, io trovo che ci siano state delle affermazioni da parte di autori e autrici nel corso della storia che sono state veramente travisate, tipo Uno vale uno di Rousseau, oppure Siamo tutti artisti di Joseph Beuys, o Dostoevsky che dice che sarà la bellezza a salvare il mondo mettendolo in bocca al principe. Ora, tu non credi che più che la bellezza, a prescindere da come abbia interpretato Dostoevsky la propria affermazione, più che la bellezza salvare il mondo, sarà la cura reciproca a salvarlo e in forma, in senso lato, la gentilezza come arma della cura?
1: Sì, sì. Oh, guarda, come persona ci credo profondamente, ci credo profondamente. E penso sia l'unica cosa che si possa dire, perché la nostra azione individuale è l'unica che possiamo in realtà concretamente avanti. E la cura, la gentilezza e direi anche semplicemente il rispetto, che è un concetto forse ancora più basico, che però metterei appunto al centro di tutto. E poi un'altra cosa che può salvare il mondo e che noi pratichiamo spesso anche in questo margine mobile è l'errore.
0: Brava.
1: L'errore generativo, e insieme al rispetto lo metterei sullo stesso piano come armi di salvezza.
0: Che nell'epoca della performatività, esatto, e della crescita continua, l'errore diventa qualcosa da rifuggire e da eludere terribilmente. Comunque, insomma, il concetto di cura è un concetto ontologicamente pregnante per quanto riguarda per Aspera si prende cura dei luoghi riformulandoli, si prende cura anche dei concetti e delle semantiche, direi.
1: Sì. È un concetto fondante per quanto faticoso, perché chiaramente richiede un impegno e significa anche andare oltre se stessi.
0: Ebbene, Maria, mi sembra calzante la questione, sì. Il nostro tempo volge al termine, noi lo sai che con le lancette dell'orologio non sempre ci troviamo a nostro agio. Vogliamo fare una piccola carrellata dei prossimi eventi e anche dove trovare tutta la lista, i social, i siti, eccetera.
1: Volentieri, sono preparata, Alessandro.
0: Immaginavo.
1: Allora. E partiamo dalla mostra, sarà una mostra importante di Del Bono dal 17 al 27 di settembre in Arena del Sole. E oggi a Montepastore, Paradiso Giardino di Gruppo Nanù, nella casa d'artista di Flavia Favelli. Domani, domenica, alle 11, Flavia Monceri con la sua Queer Walk al Museo del Patrimonio Industriale.
0: Bellissimo posto.
1: Bellissimo, ma poi nella lettura posto che ne dà Monceri, anche lì ti invito, le 11 non so se è un orario buono per te, Alessandro.
0: Ma guarda, io sono assolutamente un mattiniero, mi sveglio all'alba.
1: Super. Allora ti aspettiamo, sì, sì, alle, sì, 11.
0: È già orario di pranzo per me, alle 11. Quindi benvenga.
1: Poi il 21 siamo nell'auditorium di Silla con appunto l'assemblea modulare di Bologna Modulare dalle 18 alle 24 tra masterclass e live set. E invece il 22 nella sala del Pantheon del cimitero monumentale della Certosa con Enrico Malatesta.
0: Wow.
1: Con una performance acusmatica che si chiama Meditazione senza oggetto.
0: Nome quindi impegnativo da portare.
1: Sì, anche questo è un progetto specifico perché è realizzato in acustico appositamente per quella sala in dialogo con l'installazione sala d'attesa di Flavio Favelli, quindi ancora una volta torna Favelli casualmente, ed è diciamo un riadattamento specifico di una performance commissionata a Enrico Malatesta dal GRM di Parigi, che appunto arriva in questa versione per la prima volta qui in Italia. E poi il 23 nel chiostro del Museo Medievale Macellerie Pasolini con la performance Zoo, e poi chiudiamo diciamo la parte performativa il 24 al Museo Lercaro con Davide Calvaresi, che ha lavorato con le ragazze e i ragazzi del Liceo Arcangeli lavorando sul concetto dell'identità, del volto in particolare, e decostruendolo e creando appunto delle nuove forme di vita, delle nuove identità per questa fluidità che immaginavamo, no? Dicevamo prima la decostruzione,
0: certo,
1: i mattoncini per costruire delle forme nuove. E qui c'è un'installazione performativa che si sviluppa attraverso vari linguaggi in vari punti del Museo Lertaro, inizia alle ore 19.30 con un indice di saluto, perché sarà poi diciamo appunto l'ultimo appuntamento performativo del festival, che continua fino al 27 con la mostra.
0: E allora in bocca al lupo, non dico perché siamo in fascia protetta, quello che si dice di solito, Maria, in bocca al lupo, brava, in bocca al lupo a te, a Ennio, a tutto il festival, a tutte le autrici, gli autori, e ci vediamo in quel di Bologna, in questi luoghi da riscoprire che grazie a voi tornano in vita. Maria, ti ringrazio.
1: Grazie, grazie Alessandro, ciao, dell'ospitalità.
0: Buona
1: a
0: giornata,
1: presto.
0: Ciao, ciao.
1: A te, ciao.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it. La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo. Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. Tre giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare. Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.

0: E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko, la nostra fantastica radio libera, libera, libera. Altre connessioni indefessamente il sabato dalle 12 alle 13, oggi nella propria edizione delle interviste impossibili. Si diceva che c'è un discreto fervore culturale in città. Abbiamo appena sentito Maria Donnelly, codirettrice artistica di Pera Festival, festival ospitato annualmente in città, e ora ci inoltriamo in una realtà che sta prendendo corpo qua in città e che non è temporanea, bensì pretende avere una durata ad oltranza. E allora diamo il benvenuto a Guglielmo Pagnozzi e Marta Tirabassi. Buongiorno ragazzi, ben arrivati.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, direi che si sta sviluppando qui in città una nuova placenta, potremmo definirla un veicolo di nutrimento culturale, o forse, o meglio, di nutrimenti culturali. Questa placenta è il parto di Guglielmo Pagnozzi, che è un agitatore notturno del pentagramma, ma non solo, evidentemente. Cosa ne dici, Guglielmo? Ti ci ritrovi in questa definizione di placenta?
2: Sì, assolutamente, mi ci ritrovo, ci ritroviamo tutti. Mi sembra che tu abbia descritto in maniera perfetta il mistero di questa nuova nascita. Ecco, che tutte, come tutte le nascite importanti, avvolta un po' dal mistero, no?
0: Così dovrebbe essere, infatti. Vogliamo iniziare a dipanare questo mistero?
2: Vediamo qualcosina, cominciamo a togliere i primi veli.
0: Dai.
2: Allora.
0: Procedi a ruota libera, come piace a te definire tutto ciò. Partiamo
2: allora,
0: dal nome.
2: Sta prendendo forma, corpo, come hai detto tu, a Bologna, uno spazio che non è soltanto uno spazio fisico, ma è anche uno spazio immateriale, cioè uno spazio mentale,
0: semantico,
2: creativo. In via Ferrarese, cominciamo a svelare dei dati, in via Ferrarese, in un posto, un luogo storico comunque per un certo tipo di attività culturali e artistiche a Bologna, che si chiama Leggere Strutture, ed è questo bellissimo spazio con questa sala da danza meravigliosa, e annessi e connessi. Quindi diciamo è proprio un hub culturale, un centro culturale, preferisco dire io, una factory oppure una cucina culturale.
0: Un opificio.
2: E io da anni cercavo uno spazio in cui far convergere tutta una serie di progettualità che non sono mai riuscito ad esprimere, perché non avendo appunto uno spazio, l'unica cosa che potevo fare era andare in giro a suonare il mio sax, no? Dove mi chiamavano, nei posti dove c'erano già delle infrastrutture, dove era già organizzato. E io da anni volevo invece creare uno spazio un po' più da far vivere secondo alcuni principi. Miei principi? Dire che sono miei? No, non è onesto, intellettualmente scorretto, perché i principi che stiamo insieme ad altre persone, Marta è al fianco mio, è una persona importantissima dentro questo collettivo che sta nascendo, i principi sono disgiunti da un'esperienza bolognese, proprio nata nel nostro territorio e sviluppata fino al nostro territorio nel 2012, che si è chiamata all'epoca NOAA. Il movimento NOAA nel 2012, Nation of Art, la nazione dell'arte, era un movimento spontaneo dal basso che univa artisti, cittadini appassionati di cultura e arte, operatori del settore. Abbiamo iniziato a fare delle assemblee pubbliche che sono diventate sempre più potenti, fino a che non abbiamo delineato proprio delle prassi, sarò breve.
0: Non ce n'è bisogno di essere brevi.
2: Un risultato ancora tangibile del lavoro fatto da NOAA, da questa assemblea pubblica, di artisti, lavoratori dell'arte e dello spettacolo, è il laboratorio sociale Afrodite, cioè NOAA inventò questa idea della lezione gratuita ad accessibilità totale, no? Che tutti potessero accedere, lezioni settimanali tenute da professionisti dei vari campi artistici. Bene, quello che è rimasto di questa esperienza è il laboratorio sociale Afrodite, che dal 2012 io sto cercando al quale sto cercando di dare continuità, assicurando appunto la possibilità di andare a suonare una volta a settimana in un gruppo di musica d'insieme gestito e diretto da un professionista, da un maestro, senza dover spendere soldi, insomma, una cosa proprio offerta, un dovere, una cogenza, una necessità proprio culturale sul territorio. Ecco, per puntellare un po' questo edificio che sta cadendo a pezzi. Quindi diciamo che l'esperienza che sta nascendo oggi in Via Ferrarese si riaggancia a quelle tematiche che sono state sviluppate da NOA nel 2012, che a un certo punto si sono fermate lì. Noi vorremmo riprendere il percorso dove si era fermato, dotandolo di uno spazio in cui far avvenire tante cose, e infatti abbiamo creato un'associazione che gestisce lo spazio che si chiama appunto NOA, proprio in onore e per onorare il percorso fatto e per provare a dare una continuità col passato e possibilmente, oltre che una continuità, anche a creare un passaggio di testimoni con le generazioni più giovani.
0: Immagino che questo tempo che è intercorso dal 2012 al 2026 abbia portato la possibilità di digerire e elaborare le pulsioni, le cogenze di cui facevi accenno prima all'interno di NOA. Io credo, Guglielmo, che mettere in piedi progetti culturali simili e di tale portata sia veramente un atto eroico, soprattutto in un momento come questo in cui la cultura non è mai al tavolo ma è nel menù. Quali sono le pulsioni di cui facevi accenno prima? Immagino di innervare arti e linguaggi.
2: Esatto, innervare, far dialogare altri linguaggi, ma guarda, io vorrei lasciare la parola a Marta.
0: Benvenuta Marta, ciao, buongiorno.
2: Raccogliendo allora, diciamo, io appartengo a una generazione, sono nato nel 70, invece che è più giovane di me, un bel po'. È stato bello questo incontro perché, pur essendo di due generazioni diverse, però abbiamo visto che queste motivazioni ce le abbiamo in comune, le condividiamo e insomma io vorrei lasciar parlare Marta perché secondo me può esprimere ancora meglio il sentimento nei confronti di queste motivazioni che possono provare le generazioni che sono quelle secondo me più interessanti, più attive adesso. Marta, ti prego, di qualcosa.
1: Grazie.
0: Marta, ciao, benvenuta.
1: Ciao, ben trovato. Mi piace che parli di pulsione perché in realtà è veramente il motore che ci avvicina sia all'interno dell'associazione, sia con tutte le realtà che piano piano ci hanno contattato o stiamo noi insomma trovando o che insomma troviamo simili. Questa pulsione ovviamente ha bisogno di uno spazio per esprimersi e appena Guglielmo mi ha coinvolto in quest'idea, in questo progetto, ho detto sì, vogliamo spazio, cioè bisogno di spazio perché in realtà è proprio la questione che è l'elemento che più manca. Uno spazio ovviamente non solamente materiale ma anche di pensiero, di respiro, un po' un magnete in cui corpi e menti affini si possono unire, si possono incontrare e possono creare dei luoghi di scambio, no? Di creazione anche autentica. Avere un luogo del genere ovviamente che adesso è in costruzione, nella prima fase e piano piano si strutturerà con i progetti e le persone che ci passeranno dentro, ci dà la possibilità proprio di ampliare ancora di più le nostre necessità e sicuramente nella città, in Italia o nel mondo c'è un movimento che comunque va avanti, che ha una sua pulsione e quello che può fare uno spazio, possono fare delle persone che sono in ascolto come noi in questo momento, è dargli forma, è dargli produrre, non in senso di prestazione ma in senso di esprimere, no? Analizzare questo movimento dentro un'espressione e questo potrebbe essere un luogo in cui tutto questo avviene, in cui tutti questi passaggi prendono la loro dignità e non subito un'idea, una pulsione artistica deve diventare un prodotto, ma noi vogliamo dare spazio e respiro a tutte le fasi del processo creativo e dell'idea e dell'incontro. Quindi insomma per me è un po' un onore riuscire a essere anche a Guglielmo, anche a confrontarmi con l'associazione e sapere tutte queste, insomma, avere a disposizione tutta questa risorsa di conoscenza. Quello che si può fare adesso è riuscire a renderlo più contemporaneo possibile, riuscire ad ascoltare quali sono le urgenze che ci sono ora, creare quello che appunto Guglielmo chiama il laboratorio di idee, quindi un vero e proprio laboratorio di esperienze, di esperimenti, per poi dare vita a qualcosa di urgente, di reale, di presente, e di uno spazio magnetico che attira urgenze, che attira la verità di quello che stiamo vivendo adesso.
0: In effetti, Marta, per come la vedo io, la cultura deve essere meticcia, ontologicamente intendo un meticciato di linguaggi, di intenti e anche di generazioni, che è poi quello che stavate sottolineando tu e Guglielmo, che fate parte di due generazioni differenti. C'è un passaggio di consegne anche in tutto ciò?
2: Beh, sarebbe auspicabile. No, sto cercando di fare da tempo, nel senso che vedo queste, allora i giovani, ma già dai 20 anni di adesso, più o meno 30 anni come nata, li vedo portatori hanno dei valori nuovi rispetto a quelli delle generazioni di prima, e secondo me, insomma, sarebbe importante che gli artisti più o meno della mia età cominciassero a pensare di togliersi un pochino dai riflettori per lasciare spazio alle nuove generazioni, ma non togliersi dai basta, perché questo è troppo comodo, no? Sarebbe come un tradire una missione, nel
0: certo.
2: senso che artistico e culturale si crea con le generazioni, ogni generazione aggiunge qualcosa, aggiunge un mattone o più mattoni. Il rischio è di incorrere in dei periodi storici in cui c'è un sentimento generale, naturalmente manipolato e pilotato sempre da un potere che ci sarà sempre, che cercherà di intromettersi nelle faccende artistiche. E quindi ci possono essere alcune generazioni che, ahimè, involontariamente tolgono qualche mattone, però fa tutto parte del gioco. E quindi il passaggio del testimone dovrebbe essere una prassi
0: sdoganata, comune.
2: Cioè, secondo me gli artisti a una certa età devono proprio levarsi dalle scatole dei falsi.
0: Mi piace come ti infervori, Guglielmo, mi piace.
2: E chiudiamo subito qui, perché sennò si apre un argomento enorme e può essere interessante. Ma detto questo, il passaggio di consegne per quel che riguarda me e le altre persone che fanno parte del nostro nucleo, del nostro collettivo, è un po' un imperativo categorico, e soprattutto per me. Anche perché io, quando avrò una certa età, cioè tra poco, vorrò andare a vedere degli spettacoli, vorrei che fossero belli, vorrei andare a vedere i concerti, vorrei che fossero belli. E chi li farà questi concerti? Quelli che adesso hanno 20 anni. Quindi è importantissimo un passaggio di consegne per far sì che l'arte continui a nutrirsi anche di
0: attualizzare i concetti universali che l'arte stessa pretende veicolare, no? Attualizzarli, nel senso renderli sempre più contemporanei rispetto appunto alla generazione precedente. Immagino che per mettere in piedi un progetto e un processo simile ci sia la necessità di creare un gruppo di lavoro, Guglielmo o Marta.
1: Sì, sicuramente è importantissimo questo aspetto del passaggio del testimone, ma è anche importante ricordarsi che non è un evento netto, è una questione di allenamento, una questione di fiducia da un lato e da un lato e dall'altro. Quando si pensa ok, prossima generazione, nuovo input, nuova cosa, tutta questa maestosità del dire ok, noi siamo questo, vogliamo questo, in questo modo. È tutto talmente incerto in questo momento, i linguaggi si fondono spesso e molto spesso pensiamo di essere in una collettività e poi ci ritroviamo da soli, quindi c'è molta confusione. La cosa da fare, secondo me più utile, è proprio questo allenamento all'esporsi, all'ascoltarsi, e è proprio questo che una generazione e l'altra possano insegnarsi e scambiarsi. Quindi non è un impatto, ovviamente ha un impatto, ma è lento, è magnetico, è un vero e proprio allenamento all'incontro e alla creazione.
2: Che dici, Marta? Bellissimo. Tutte le cose grandi e grosse si muovono lentamente, no? I grandi cambiamenti, giusto, Marta, grande.
0: Immagino che sia necessario a questo punto, ragazzi, passare dall'iperuranio dei concetti astratti alla matericità, alla tangibilità dei metodi. Ora, Leggere strutture, appunto, è un contenitore che ha un proprio ruolo all'interno della fabbrica culturale bolognese, ha dei propri metodi. All'interno di Leggere strutture ci saranno ancora corsi, e come è possibile venire a conoscenza di tutto ciò? Come è possibile iscriversi?
2: Sì, allora, sono vari modi, c'è un sito, intanto, che lo posso dire, noa-aps.it, in cui ci sono, ed è un po' appunto questa attività che sta rinascendo l'India ferrarese, ci sono tutti i modi per accedere alle informazioni sui corsi, alle iscrizioni, a tutto quanto, ci sono gli open day, le lezioni di prova gratuite, e lì c'è un po' tutta la parure di tutti i corsi che offriamo, che vanno dal teatro al canto, alla musica jazz, ma fino ad astrologia e burlesque, insomma tanta roba, yoga, tanta roba interessante. E altre modalità di accesso?
0: Al margine poi di tutti questi corsi c'è...
1: Stupendo, meraviglioso, 25 settembre è alle porte.
0: Mm-hmm. Parliamo di questo 25 settembre, cosa c'è il 25 settembre?
1: Il 25 settembre è diciamo, una festa, abbiamo fatto questa festa, questo incontro, dalle 6 alle 9 e mezza, sempre nello spazio, via 769, in cui ci si incontra con i docenti, si ha la possibilità di vivere gli spazi, ci sarà anche della musica.
2: Musica dal vivo.
1: E si possono conoscere sia i corsi sia insomma stare insieme e capire un pochino lo spirito dello spazio.
0: Spirito dello spazio che da quanto descrivete vuole essere un catalizzatore di menti sopraffine, come avrebbe detto il buon Falcone, catalizzatore in quanto all'interno dello spazio c'è anche la possibilità di usufruire diciamo gratuitamente, diciamo liberamente, di uno spazio di condivisione in cui per l'appunto sarebbe fantastico che tutte le menti e tutti gli intenti culturali bolognesi potessero riconoscersi appunto all'interno di questo spazio.
2: Ti posso aggiungere a questo? Che è molto importante.
0: Certo, devi, go.
2: Quando prima Marta diceva laboratorio di idee, laboratorio di idee, ecco, vogliamo riprendere assolutamente questa tradizione, no, di fare queste assemblee, che sono dei veri e propri laboratori di idee, coinvolgendo gli artisti, gli operatori della cultura e dell'arte nella città, incontriamoci, l'incontro e il dialogo tra tutti gli attori protagonisti, soprattutto quelli meno in vista, quelli che non si sa chi sono, che però sono questo fiume sotterraneo che crea questo movimento che c'è, di cui parlava Marta, ma che non si vede. È un movimento diciamo un po' atomizzato, un po'
0: un po' carsico anche.
2: E quindi insomma noi abbiamo l'intenzione di poi andare a chiamata, capito? Incontriamoci e parliamo, facciamo dei momenti di incontro, delle assemblee dal basso in cui si parli di queste cose come ne stiamo parlando adesso, sviluppiamo, troviamo delle idee da mettere in pratica insieme. Perché no?
0: Abbiamo bisogno di strilloni in giro per la città, Guglielmo.
2: O forse più che strillare in giro per la città abbiamo bisogno di momenti invece meno gridati, in cui ci si ferma un attimo da tutto questo continuo voler far notare dei piccoli particolari di una produzione locale, dei momenti in cui invece ci si ritrova senza far troppo rumore e ci si parla tra di noi in un posto più tranquillo, fuori dai riflettori.
0: Sì, intendevo strilloni per far sapere che un luogo del genere esiste proprio.
2: Ha un'altra arte, ha un certo tipo di problematiche che si possono sovrapporre a quelle di chi fa un altro tipo di percorso, cioè capire lo stato delle cose. Noi per prima cosa dobbiamo capire dove siamo per poter dare delle risposte anche pratiche, con delle cose concrete, azioni, progettualità che si esprimono, ma prima dobbiamo capire qual è lo stato dell'arte. Parole. E finché non lo facciamo e non abbiamo una visione comune sul territorio, almeno sul territorio Valle Bologna, si può fare ancora. È una città che ancora, io ci credo, penso che non abbia perso quello spirito lì. Se Bologna ha perso questo spirito di potersi unire in azioni collettive, allora vuol dire che Bologna veramente è cambiato qualcosa di profondo nel suo DNA.
0: No, sì. Non l'ha perso, è solo devitalizzato, anestetizzato, ecco. Diciamo.
2: Allora ci siamo, ricominciamo a vedersi insieme e ad incontrare.
0: Perché
2: dobbiamo monetizzare.
0: Solo insieme si può progredire all'interno di questo innervamento delle arti, praticamente è un proclama contro il cammino dell'eroe come struttura narrativa e di conseguenza come struttura simbolica.
2: Sì, il cammino dell'eroe è il simbolo, no? Che fa il suo percorso e per giustificare io sto facendo il mio percorso, allora sono giustificato a fare tutte delle porcherie nei confronti degli altri, perché è giustificato, io saprei, il mio percorso, il mio cammino dell'eroe.
0: Sì, anche basta il personaggio singolo che pretende salvare il mondo. Mi viene in mente Sciascia, che in un'intervista diceva che gli autori si dividono in due categorie: ci sono quelli che vogliono cambiare il mondo e quelli che vogliono dire la verità.
2: Esatto. Oh yeah. E cosa mi viene in mente? Una bella cosa che me l'hai ricordato tu quando non ci vediamo, insomma, se non chiacchieriamo, ci scambiamo un sacco di lei. L'hai tirato fuori tu l'altro giorno. Ovviamente sì. Il movimento Luther Blissett, no? Sì. Negli anni 90, c'era questo concetto di nome multiplo, non erano più le singolarità, sto facendo il mio percorso, sto facendo il nostro percorso, era quello che si diceva.
0: Sì,
2: sono un condividuo, no? Questo concetto di individualità multipla, ecco, questa può essere una chiave.
0: Spettacolare, una definizione veramente spettacolare. Allora ragazzi, le lancette dell'orologio qua in radio non vanno mai in sincrono con le necessità e con le idee, quindi il nostro tempo sta per volgere al termine. Diciamo un po' di informazioni e soprattutto sosteniamo questo debutto in società del 25. Che è venerdì prossimo. Raccontateci tutto, abbiamo un minuto.
2: Abbiamo un minuto. Racconto io? Allora, il 5 di settembre, dalle 18 alle 21:30, in via Ferrarese 169, nello storico spazio di leggere strutture, ci sarà la festa di apertura delle porte per la nuova stagione artistica. Saranno presenti tutto il corpo docenti di tutti i corsi che verranno fatti lì durante l'anno, saranno presenti artisti, persone che sono interessate, saranno presenti il nostro nucleo, del nostro collettivo, per incontrarsi, per stare insieme, per passare un momento di festa, ci sarà la musica dal vivo, si scoprirà questa nuova realtà che sta muovendo i primi passi, che sta cercando di raccogliere, insomma, adesione, anche perché chi partecipa poi in qualche modo plasmerà lo spazio.
0: Saranno presenti un sacco di neuroni per formare un cervello comune e allargato e orizzontale. E allora ripetiamo, il 25 settembre dalle 18 alle 21:30 in via Ferrarese 169 169, leggere strutture.

0: in caso di indipendenza della Groenlandia. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: E nelle scorse ore Donald Trump ha annunciato anche di aver bandito dalla Casa Bianca 3 testate giornalistiche, compresa la CNN. Sentiamo il servizio da New York.
2: Donald Trump apre un nuovo fronte di attacco nei confronti della stampa americana e annuncia il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico. Il presidente li accusa di pubblicare fake news e di scrivere deliberatamente articoli negativi contro di lui. Il punto però è che per ora non è chiaro come questo divieto possa essere applicato. Venerdì pomeriggio i giornalisti delle tre testate erano ancora regolarmente al lavoro alla Casa Bianca. Voci si inseguono che il ban potrebbe iniziare quest'oggi. La decisione ha immediatamente aperto un caso costituzionale. CNN e Politico hanno annunciato che difenderanno in tribunale i loro diritti garantiti dal primo emendamento degli Stati Uniti, mentre altre organizzazioni per la libertà di stampa e altre testate, incluso il New York Times e le emittenti di destra Fox News, hanno contestato che il governo possa escludere una testata in base ai contenuti che pubblica. Non è la prima volta che dinamiche simili accadono. Durante il primo mandato Trump aveva cercato di revocare il pass alla Casa Bianca del reporter della CNN Jim Acosta, un tribunale lo aveva ripristinato. Nel secondo mandato l'amministrazione ha già limitato l'accesso di Associated Press, un caso legale ancora in sospeso. Venerdì Trump ha avvertito che CNN, MSNBC e Politico potrebbero non essere le ultime, altri media seguiranno, ha scritto sui social media, ma c'è già chi pensa che questa sia l'ennesima mossa per distrarre il pubblico dalla guerra in Iran, che ha portato il diesel a costare in queste ore a livelli record, e dall'inflazione che continua a tallonare gli americani. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Nella scorsa notte Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando è iniziato il suo secondo mandato da presidente, dopo che alcuni giorni fa il provvedimento era stato approvato dal Parlamento di Washington. In Ucraina questa mattina le autorità hanno denunciato che 11 persone sono state uccise negli attacchi russi dell'ultima giornata, mentre l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra nel paese. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e il luglio di quest'anno e commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nel restante 11% da quelle di Kiev. A Gaza nelle ultime ore almeno 3 persone sarebbero state uccise dall'esercito israeliano, lo dice Al Jazeera, parlando di attacchi nelle zone di Jabalia, Nusairat e Gaza City. In Italia, da un convegno dell'AIOM, l'Associazione di Oncologia Medica, è stato lanciato un allarme. Si stima che ci siano 5.000 persone malate di tumore che aspettano l'autorizzazione ad uscire dalla striscia per essere curate, dice l'organizzazione. Sulle conseguenze del genocidio di Gaza sul sistema sanitario, ascoltiamo Massimo Di Maio, che è il presidente dell'AIOM.
3: Le conseguenze sono drammatiche perché c'è stata una enorme compromissione di molte strutture sanitarie che sono diventate anche bersaglio, e quindi molti pazienti oncologici non riescono neanche ad arrivare alla diagnosi, e anche avendo la diagnosi non riescono ad avere cure, quindi stanno morendo tante persone per la impossibilità di curare adeguatamente il loro tumore. Molte persone sono in qualche modo bloccate nell'attesa di potersi spostare verso strutture che possano curarle meglio. In oncologia purtroppo il fattore tempo è decisivo, quindi giorni, settimane e mesi che il singolo paziente aspetta per ricevere delle cure purtroppo potrebbero essere decisamente negativi per la sua prognosi e per la chance di beneficio che può avere dalle cure. Abbiamo dedicato una parte dei lavori del convegno al tema delle conseguenze anche ambientali. Basti pensare anche all'amianto, per esempio, che molto banalmente viene rilasciato nell'aria dalla distruzione delle bombe, no? Sui palazzi. È stata un'esposizione enorme che può portare conseguenze anche a distanza dei prossimi decenni. Come sappiamo, le conseguenze negative dell'amianto sulla salute di chi lo respira non sono immediate, ma si manifestano con tumori anche molti decenni dopo.
1: Gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Secondo la CNN, l'esercito statunitense avrebbe preparato l'intercettazione di una nave cinese su cui credeva che ci fosse materiale legato alle armi nucleari, e l'avrebbe annullata dopo aver scoperto che l'informazione si basava su un errore legato all'uso dell'intelligenza artificiale da parte di un analista militare. Un'altra notizia di questa mattina è che lo scorso maggio Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google,

0: Google ha lanciato autonomamente degli attacchi informatici contro tre aziende durante una esercitazione. Secondo una dichiarazione della stessa Google alla BBC, Gemini avrebbe usato informazioni trovate su internet e avrebbe scoperto le credenziali per aver accesso a dei siti che pensava fossero coinvolti nell'esercitazione. In Veneto un imprenditore vinicolo è morto dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando a Campiano in provincia di Verona. L'uomo si chiamava Gino Magnabosco e aveva 74 anni. Dalla regione nelle ultime ore è arrivata notizia anche di diversi altri infortuni sul lavoro, tra cui quello di un operaio di appena 19 anni che stava facendo manutenzione sul tetto di un capannone nel Trevigiano ed è caduto da circa 7 metri di altezza, venendo portato in ospedale in condizioni gravissime. La senatrice di AVS, Ilaria Cucchi, ha scritto al pubblico ministero che sta indagando sui medici nella CPR. Ha compiuto un atto che va contro l'articolo 68 della Costituzione, ha acquisito le mie conversazioni telefoniche con il dottor Nicola Cocco senza l'autorizzazione del Parlamento. La percepisco come un'intimidazione, ha scritto Cucchi, riferendosi al medico di Varese indagato per associazione a delinquere nell'inchiesta della Procura di Ravenna sui presunti certificati falsi per evitare il trasferimento di migranti nei CPR. Ascoltiamo l'avvocato Eugenio Losco, legale del dottor Nicola Cocco.
1: Le indagini hanno portato a ipotizzare che l'attività dei medici fosse in qualche modo coordinata dall'alto. È stato ipotizzato il reato di associazione a delinquere in capo al dottor Nicola Cocco. Gli viene contestato di aver fatto dell'attività di propaganda attraverso una campagna di sensibilizzazione al fine di non rilasciare i certificati di idoneità all'ingresso del centro. La campagna parte proprio da quello che alcuni medici, tra cui il dottor Cocco, aveva accertato durante le visite che aveva potuto effettuare all'interno di questi centri. Avevano visto che c'erano delle persone con problemi psichiatrici importanti. Questo quindi aveva determinato l'inizio di questa campagna per sollecitare in qualche modo i medici a non rilasciare in maniera un po' leggera questi certificati di idoneità, perché il problema non sta in quei pochi certificati di inidoneità. Vorrei un'indagine sulle persone che hanno certificato l'idoneità e poi lo straniero purtroppo, ad esempio, si è suicidato all'interno di questi centri.
0: Decine di poliziotti che gridano remigrazione, inneggiano alla remigrazione. Quanto successo ieri a Torino al convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP, in cui è intervenuto Roberto Vannacci, fuori la contestazione di centri sociali e collettivi studenteschi. Inizialmente doveva essere addirittura un corso di formazione per poliziotti alla presenza della questore della città, poi la denuncia del sindacato di polizia SILP-CGL lo ha fatto saltare e trasformare appunto in un convegno. Su quanto accaduto ieri a Torino ascoltiamo Nicola Rossiello, che fa parte del SILP-CGL.
2: Il pubblico di ieri, che risponde con cori politici a un coordinatore che parla di remigrazione, di prendere le redini della città, insomma, evidentemente conferma la nostra idea secondo la quale una iniziativa di aggiornamento professionale per i poliziotti ha virato in una iniziativa politica. Cioè, di per sé, però, voglio dire, la remigrazione è un contenuto che è funzionale solo ed esclusivamente ad una campagna elettorale. Non ha un fondamento dal punto di vista normativo, giuridico e neanche di corrispondenza con i principi costituzionali.
3: Viviamo in un paese dove c'è permeabilità delle forze di polizia che non ha eguali, soprattutto per un paese democratico, e questo è un fatto.
2: L'altro aspetto della questione è che c'è un continuo tirare la giacchetta dei poliziotti. La polizia è un'istituzione che deve rimanere assolutamente terza e indipendente.
0: A distanza di quasi due mesi dai sigilli e allo spin time, questo pomeriggio a Roma si svolgerà una manifestazione nazionale per chiedere la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie e per affermare un'idea diversa di città, il cui diritto alla casa e alla vita dei quartieri viene prima della rendita e delle speculazioni immobiliari. Al corteo hanno aderito oltre 200 tra associazioni, collettivi, sindacati, ci sarà anche AVS e la PD di Roma. Il mondo dello sport sta rendendo omaggio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della nazionale di calcio italiana, morto all'età di 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, scritto nel messaggio di addio l'Inter, elencando i suoi successi, tra questi 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali. Figlio del grande calciatore Valentino Mazzola, che morì nella strage di Superga, Sandro vestì la maglia dell'Inter per la prima volta a 8 anni e con la squadra nerazzurra vinse tutto. Ascoltiamo Gianfelice Facchetti, attore, regista, teatrale, figlio di Giacinto Facchetti, storico capitano dell'Inter e compagno di squadra di Sandro Mazzola.
4: Una figura, un campione che ha fatto parte della storia nostra e di tutti gli italiani, non solo interisti. Nel solco di un padre che è stato altrettanto grande, Valentino, è riuscito veramente a non sentirne l'ombra, perché comunque credo fosse veramente difficile riuscire a costruirsi una carriera altrettanto prestigiosa con un padre così, e anche per la fine tragica che aveva avuto, ed è diventato anche lui appunto una leggenda del pallone da subito, cioè comunque segna giovanissimo contro la Juventus nel 61, nel 63 al debutto con la nazionale contro il Brasile a San Siro, nella finale di Coppa dei Campioni del 64 a Vienna, una doppietta. Sono cose che oggi verrebbero celebrate per giorni e giorni con i titoli sui giornali. Questo in realtà per Sandro è stato tutto semplice e molto normale. È stato un campione che ci lascia non soltanto ovviamente grandi ricordi sportivi, ma anche un'idea di calcio più a misura d'uomo. A proposito di questo, quando ci fu la bomba in Piazza Fontana, venne annullata la partita dell'Inter che doveva giocare contro il Bari. Mio padre con Sandro Mazzola andarono di nascosto via dal ritiro per andare in ospedale a salutare questo bambino che era rimasto ferito, che sognava di diventare un campione e che sognava di poter emulare da grande proprio Sandro Mazzola.
0: Andrea Monti, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 15:30.
5: Popolare Network.

0: Radio Città Fucicolo e la storia continua.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
3: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
4: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
5: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli. Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fucicolo e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fucicolo e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
6: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
7: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21:30.
6: Prevendite disponibili su dice.fm.

0: Mezz'ora d'aria.
1: Carcere.
0: Repressione.
1: Psichiatria.
0: Sfruttamento.
1: Immigrazione.
0: Errori giudiziari.
1: Rivolte.
0: Libertà.
1: Cultura.
0: Autodeterminazione.
1: Dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1.
0: Questa è Mezz'ora d'aria, settimanale di informazione e controinformazione.
2: Eccoci di nuovo qui con Mezz'ora d'aria e come avete notato adesso abbiamo avuto un cambio di palinsesto, un piccolo cambio d'orario, siamo sempre di sabato, però infatti siamo qui dalle 13.30 alle 2 a farvi compagnia sempre su carcere, repressione, su CPR, su tutto ciò che ci imprigiona, che rende odiose le nostre

0: carabinieri hanno tentato una prima volta di colpirlo con il taser, ma la prima scarica non ha avuto effetto. Alla seconda scarica l'uomo si è accasciato al suolo.
1: Certamente il taser è l'alternativa all'utilizzo dell'arma da fuoco e spesso si rende necessario proprio per i comportamenti che hanno le persone che in qualche modo vengono attinte dall'utilizzo di questo strumento.
2: L'azienda americana che lo produce e distribuisce in Italia nega ogni correlazione tra le scariche e i malori che invece, secondo un'inchiesta di Reuters, potrebbero aver causato la morte di 163 persone negli Stati Uniti, come rilevato dagli esami autoptici.
3: Quello che avete appena sentito è un collage fatto dei vari audio che abbiamo avuto modo di sentire subito dopo la morte di Elton, subito dopo il fatto che lui è stato tirato giù con quattro scariche di taser. E questi sono gli audio che parlano di una persona agitata, di una persona aggressiva, una persona che si è scagliata a calci e pugni contro i carabinieri, e bene o male tutte le varie testate, tutte le varie giornalisti variano, hanno confermato tutti la tesi che è stata rilasciata dai carabinieri dopo il fatto. E qui con noi abbiamo l'avvocato Mancuso del Foro di Genova, e io gli faccio la domanda perché lui segue e assiste il fratello della vittima e quindi anche la famiglia della vittima, e lo segue nelle udienze, che c'è stata un'ultima udienza il 26 agosto dove sono stati sentiti, che sono venuti fuori questi due testimoni oculari che sono molto importanti, la loro testimonianza. Allora voglio chiedere all'avvocato se è veramente andata così.
4: Sì, anzitutto buonasera a tutti, grazie per questa opportunità di raccontare una storia che di fatto ha lasciato parecchio perplessi, perché abbiamo avuto notizia inizialmente di un'aggressione quasi da parte di questo soggetto albanese, Bunny Elton, ai danni degli agenti. In realtà quello che poi è emerso nel corso e delle testimonianze inizialmente, soprattutto dell'incidente probatorio che è avvenuto poco tempo fa, la situazione era ben diversa. Ci tengo a precisare che e a ringraziare fondamentalmente i due testimoni che sono stati sentiti, che sono due ragazzi di cittadinanza non italiana, i quali non si sono creati minimamente problemi, ma si sono seduti davanti al giudice e hanno raccontato la versione dei fatti reale di quello che è accaduto. Quello che è accaduto è di un ragazzo, Elton, il povero Elton, che oggi non è più tra noi, non sicuramente tranquillo, sicuramente agitato, ma agitato non al punto da necessitare dell'intervento nelle maniere in cui è stato fatto. Intervengono prima due appartenenti ai carabinieri, i quali tentano di calmarlo e fondamentalmente ce la fanno anche. La situazione degenera nel momento in cui interviene una seconda pattuglia. Seconda pattuglia che provoca pacificamente questo ragazzo, facendolo nuovamente alterare, lo portano in casa perché lui era disposto a fornire i documenti che non aveva quando lo trovano a bordo strada, sale in casa, sulle scale succede il finimondo fondamentalmente, nel senso che questo ragazzo aveva una bottiglia d'acqua in mano e dalle testimonianze sembra che uno dei carabinieri gliel'abbia calciata via, quindi di fatto già compiendo un qualcosa che non va bene, e ci troviamo nell'androne di un condominio con quattro appartenenti alle forze dell'ordine e un soggetto che, per quanto agitato potesse essere, e comunque le testimonianze ci dicono che non lo era, comincia a subire una serie di condotte vessatorie e intimidatorie e violente da parte di quattro appartenenti alle forze dell'ordine che non riescono ad ammanettarlo di fatto, e questo secondo loro avrebbe giustificato l'utilizzo del taser. Ora qua io credo, senza mezzi termini, ci poniamo di fronte ad un problema abbastanza pacifico e abbastanza evidente, cioè o abbiamo veramente quattro carabinieri che voi non potete conoscerli, io ho avuto la fortuna, se così possiamo definirla, di vederne almeno uno in incidente probatorio. Si tratta di ragazzi alti, palestrati, con due braccia che sembrano le mie gambe, i quali in quattro non sarebbero riusciti a riportare alla calma un soggetto alterato, e in quattro non sarebbero riusciti ad ammanettarlo, costringendoli quindi all'utilizzo del taser. Questa è la versione difensiva. È chiaro che se dovessimo dare retta alla versione difensiva, che vi dico già fin dal principio è pacificamente non credibile, ma se dovessimo dare retta alla versione difensiva abbiamo un problema enorme, che è il problema dell'addestramento delle forze dell'ordine. Perché se in quattro persone non riescono, quattro ragazzi giovani, non riescono ad immobilizzare un soggetto disarmato e semplicemente un po' alterato, abbiamo un problema serio. Evidentemente però le cose non sono andate in questa maniera. E qual è la dimostrazione del fatto che le cose non sono andate in questa maniera? È che a fronte di una prima contestazione che parlava di omicidio colposo per l'utilizzo del taser, subentra, a seguito delle indagini che ha svolto il pubblico ministero, una seconda contestazione che dal punto di vista giuridico forse meno grave, ma dal punto di vista morale non è senz'altro di più, ed è la contestazione di falso ideologico. Cioè abbiamo dei verbali che sono stati ritenuti dal pubblico ministero falsi nel tentativo di correggere il tiro e quindi di far emergere una vicenda diversa rispetto a quella che di fatto si è verificata. Fortunatamente, e lo ripeto, i testimoni hanno chiarito tutto quanto. Hanno detto che Pani era una persona agitata, ma che non necessitava assolutamente di un intervento di quel tipo, anche perché, lo ricordo, per chi ovviamente non ha seguito la vicenda da vicino, le scariche di taser che hanno colpito il corpo di Pani sono state addirittura tre, di cui l'ultima alle spalle. Pani era a terra, riverso a terra, pancia in giù, faccia verso terra, e l'ultima scarica è arrivata alla schiena. Quindi i due dardi che partono dal taser hanno colpito un uomo a terra alla schiena. La giustificazione sarebbe stata: abbiamo usato il taser perché Pani era agitato. Ora qualcuno mi deve venire a spiegare com'è possibile che una persona a terra non riuscivano ad ammanettarla perché aveva una mano sotto la pancia mentre era a terra. Va bene, è chiaro che in 4 contro 1 disarmato e a terra il taser non è un'arma da utilizzare. Poi potremmo aprire il 1000 capitoli: il taser è un'arma letale, il taser non è un'arma letale, il taser di per sé forse non è un'arma letale, un dardo del taser forse non uccide forse una persona in salute, non uccide un ragazzo giovane, non uccide un ragazzo in salute, non uccide una persona che sta bene, ma uno prima di usare il taser, al di là del protocollo che vorrebbe che prima dell'utilizzo del taser le forze dell'ordine dessero almeno 3 avvisi dicendo: occhio che uso il taser, sparo, attenzione. 3 avvisi dovrebbero essere dati e non sono stati dati in questo caso. Ma al di là di questo, uno dovrebbe capire se di fronte a una persona cardiopatica, a una persona con delle patologie, a una persona che in una qualche maniera ha qualche sofferenza fisica che potrebbe in qualche maniera determinare delle complicazioni. In questo caso non è stato neanche necessario arrivare a questo, perché poi l'autopsia di fatto non ha fatto emergere nessun tipo di anomalia dal punto di vista cardiaco. Ma è chiaro che se sul corpo di una persona spari 3 scariche di taser, e ricordo che per ogni scarica di taser sono 2 i dardi che partono dall'arma, quindi sono 2 punti che vengono attinti, è chiaro che per quanto una persona possa essere in salute e per quanto una persona in una qualche maniera possa pensare di stare bene, 3 scariche di taser con un voltaggio come quello del taser diventa letale, e non può chi spara non rendersi conto che alla terza scarica rischi di uccidere una persona. Probabilmente in questo caso se ne sono resi conto, al punto che arriviamo anche alla contestazione di falso ideologico nei verbali che poi ci ritroviamo.
3: Ecco, infatti questa è una cosa che riteniamo tutti molto grave, il fatto che è successo una persona che è morta sotto praticamente al momento della custodia delle forze dell'ordine. Questa cosa di denuncia del falso, perché questa è veramente la gravità, forse, oltre il fatto di aver ucciso una persona col taser, perché abbiamo visto il caso, ad esempio, con Fakir a Bologna, in quel caso non è stato il taser, ma comunque sia stato un fermo aggressivo da parte di persone in divisa. Che gravità è questo falso dato ai carabinieri, che viene contestato ai carabinieri?
4: Ma guarda, io racconto, cioè per farvi capire come sono andate le cose, racconto una nota, chiamiamola di colore. Succede questo: i testimoni in realtà erano presenti sul luogo e vengono individuati fin da subito. Erano 2, soprattutto uno è quello che vede tutta la scena. E i testimoni sono stati poi avvicinati dalle forze dell'ordine, che poi sono intervenute in misura massiccia dopo l'evento, ovviamente, i quali sono stati portati poi in caserma per fare le relative testimonianze. E quello che è stato raccontato nell'incidente probatorio, e non so se poi il PM intenderà procedere anche in questa direzione o meno, questo non spetta a me deciderlo, è stato chiesto di riferire esattamente che effettivamente i carabinieri avevano avuto a che fare con una persona esagitata, quando pacificamente questo non è vero, tant'è che uno dei testimoni ha raccontato proprio di un incidente probatorio, di essere stato accompagnato dai carabinieri in caserma dicendogli non ti preoccupare, quando finisci ti riportiamo poi a casa, perché la caserma dove sono stati sentiti era lontana dal luogo dell'evento. Dopo aver rilasciato la testimonianza che non era esattamente favorevole alle forze dell'ordine, lo hanno lasciato in mezzo alla strada e a casa non lo hanno più accompagnato. Questa è una nota, chiamiamola di colore, ma che la dice abbastanza lunga su quello che è stato l'atteggiamento delle forze dell'ordine in questa vicenda. Voglio spezzare una lancia in favore però non voglio generalizzare, nel senso che in questo caso abbiamo avuto a che fare con un intervento sconsiderato e assolutamente folle da parte di persone che probabilmente dovrebbero fare un altro lavoro, però voglio spezzare una lancia a favore di chi invece ha seguito le indagini, perché il pubblico ministero, e non lo nego, inizialmente anch'io ero perplesso, ha affidato l'indagine alle stesse forze dell'ordine, quindi di fatto ai carabinieri, che però hanno eseguito un'indagine ineccepibile e hanno portato alla conoscenza del PM e del giudice quindi tutti gli elementi che di fatto sono stati poi riscontrati. Chiaro, abbiamo probabilmente, il povero Bagni è stato particolarmente sfortunato, è intervenuta una pattuglia iniziale di persone che sapevano fare il loro lavoro, è intervenuta una seconda pattuglia di persone che il loro lavoro non lo sapevano fare. Non era chiaramente necessario, ma questo mi sento già di dirlo oggi, non c'è bisogno di attendere il processo, è emerso chiaramente nel corso dell'incidente probatorio, non c'era necessità di utilizzare un'arma del genere, non c'era necessità di contenere il Bagni con il taser. Bagni sicuramente era agitato, non lo ha mai negato nessuno, ma in 4 contro 1, ripeto, è assolutamente impensabile che debba essere utilizzata per ben 3 volte un'arma del genere. Quindi questo è quello che si è verificato.
3: Ma era presente al momento, inizialmente era presente anche un'ambulanza, vero? Scusa, parlavo di pattuglia, ma era presente anche il personale sanitario, giusto, che era intervenuto prima, insieme alle ricostruzioni, se non sbaglio, che arrivassero i carabinieri, vero?
4: Sì, assolutamente sì, nel senso che inizialmente infatti chi ha visto la scena ha ritenuto che il Bagni avesse bisogno di assistenza, quindi è stata chiamata l'ambulanza, è successivamente che poi sono stati chiamati i carabinieri dagli stessi militi quando hanno visto il Bagni un po' esagitato, ma chi ha visto la scena ha detto Bagni non aveva bisogno di essere arrestato, di essere contenuto, Bagni aveva bisogno di essere curato. E è stata chiamata un'ambulanza. Uno dei due testimoni sentiti in incidente probatorio, tra l'altro, è stato molto utile, perché ha detto io ho situazioni del genere in famiglia, quindi io so come affrontare queste situazioni. Cioè lui era un ragazzo che aveva bisogno di essere aiutato in quel momento, aveva bisogno di assistenza, non di aggressività e non di provocazioni. Invece arriva questa seconda pattuglia dove nell'incidente probatorio emerge proprio come questi scendano dalla macchina, si mettono i guanti di pelle con un fare chiaramente provocatorio,
3: intimidatorio,
4: il calcio alla bottiglia, cioè Bagni era una persona che stava cercando di bere perché comunque non stava bene in quel momento, il calcio alla bottiglia, gli tolgono la bottiglia, lo fanno, cioè è una provocazione continua.
3: Inutile poi, anche inutile, in quel caso inutile, non avrebbe creato nessun beneficio la situazione, certo. E a volte ci troviamo anche situazioni che magari uno chiama l'ambulanza, però probabilmente col senno del poi l'ambulanza non fa nulla se non chiamare poi le forze dell'ordine, mi sembra paradossale la cosa, e delega tutto, intervengono una volta, adesso nel caso di povero Elton non hanno potuto fare ben poco, però in altri casi che succedono in Italia loro intervengono solo dopo che la forza pubblica, diciamo, ha creato una situazione di immobilizzare la persona, ecco, senza magari bisogno o necessità, basta un po' ascoltare la persona, farla tranquillizzarla, ecco.
4: Esattamente.
3: Io le volevo fare anche una domanda in merito a questo, se ne ho solo per un, mi ero interessato a sapere un suo parere. Lei pensa che possa essere un caso di profilazione razziale, nel senso che col fatto che era una persona albanese, che era una persona comunque di etnia non italiana, avrebbe potuto magari essere considerata come uno, da carabinieri, una persona di serie B in quei casi lì?
4: Allora, io
3: è difficile, so che
4: su giudizi non saprei rispondere su questo, francamente. Non so se c'entra il discorso razziale, se c'entra il discorso dell'etnia, e l'unica cosa che vi posso dire è che Bunny Hatton era una persona che aveva fatto effettivamente del carcere, non aveva fatto, l'avevo difeso io, ma aveva fatto del carcere perché si era totalmente disinteressato di una vicenda stupidissima del passato che riguardava un falso di documenti, perché si dedicava alla famiglia e al lavoro, si dedicava talmente alla famiglia e al lavoro da essersi disinteressato del processo, e era arrivato un definitivo da un anno, poca roba, e era entrato perché non aveva contattato un legale per sospenderlo. Quindi questa non parliamo di un soggetto, di un criminale, parliamo di un soggetto, un lavoratore, uno che era venuto in Italia per integrarsi, uno che viveva col fratello, lavorava col fratello e si è sempre fatto con le sue mani, non ha mai deviato. Se si tratti di un episodio di razzismo, francamente io questo non mi sento di dirlo, non ho la più pallida idea, non so neanche se queste persone si siano rese conto di aver davanti un soggetto non italiano, immagino di sì, ma non potrei giurarci. Voglio pensare che non si tratti di questo, ma si tratti soltanto di una banale leggerezza che comunque, a mio modo di vedere, è altrettanto grave, perché, ripeto, soggetti che dovrebbero garantire l'ordine pubblico, in questo caso qua, sono i primi ad averlo sovvertito.
3: Le chiedevo anche, c'è stata l'udienza, come dicevamo, l'ultima udienza, che ovviamente ha ribaltato completamente la narrativa dell'evento, e le chiedevo anche che cosa ci aspetta come udienze, cosa si aspetta lei, ecco, per udienze che verranno, gli appuntamenti, le prossime udienze quali saranno, ecco.
4: Allora, adesso c'è stato l'incidente probatorio, ma abbiamo sentito i due testimoni oculari della vicenda. A questo punto il fascicolo è stato poi restituito al pubblico ministero, il quale posso pensare che svolgerà ancora qualche indagine anche a seguito di quelle che sono state le emergenze dell'incidente probatorio. Dopodiché mi aspetto una richiesta di rinvio a giudizio, quindi di andare in udienza preliminare entro l'autunno, mi auguro, nel senso che io ovviamente sono sempre in contatto anche col fratello, con la mamma del povero Elton, nei quali chiaramente non voglio dire hanno fretta, però hanno ansia che chi ha sbagliato, come quando aveva sbagliato Elton, è andato in carcere, loro chiedono che chi ha sbagliato in questo caso comunque paghi, perché hanno perso rispettivamente una madre e un figlio e un fratello.
3: Sì, anche perché è importante che queste cose emergano anche per evitare di voltarsi dall'altra parte, di che finisca tutto nell'indifferenza. Ringraziamo molto anche la famiglia, perché con forza e con coraggio sta portando avanti questa ricerca, questo percorso doloroso di avere giustizia. Noi il nostro lavoro come Mezz'ora d'Aria è trasformare il dolore in denuncia, trasformare la rabbia in lotta contro l'ingiustizia, contro questa ingiustizia. Vorrei che trasmettesse alla famiglia tutto il nostro, la nostra vicinanza, e sicuramente poi restiamo sempre in contatto per poter darvi voce, darvi spazio per denunciare, anche oltre il discorso di Elton, denunciare proprio a volte la leggerezza con cui avvengono queste situazioni, soprattutto in un periodo dove si parla di sicurezza, ma la sicurezza non è armando, riempiendoci di armi, ma armandoci di solidarietà, di ascolto, di tolleranza. Che forse sono le armi migliori che fanno le città, le nostre città farebbero sicuramente più sicurezza, darebbero queste armi, che le armi vere e proprie come taser e via dicendo. Io la ringrazio, avvocato, è stato più che esaustivo, e io la incoraggio ad andare avanti su questa strada. È importante non voltarsi dall'altra parte quando per strada succedono queste cose, perché di fronte a certe situazioni anche che ci possono spaventare, cioè dietro possono poi nascondersi dei drammi o comunque anche semplicemente dei traumi dovuti alle persone che subiscono queste cose. Io la ringrazio e ci sentiamo prossimamente quando avremo altri
4: aggiornamenti. Certo, grazie a voi.
3: Vi lasciamo ora con le note bellissime della canzone di Cranberries, Zombie, che ci accompagna da parecchio tempo. Questa canzone ci è stata richiesta da un messaggio che è arrivato sul nostro numero di WhatsApp e Telegram, e vi lascio il numero perché è importante che ci comunichiate anche tramite questo strumento. Il numero è 350-155-0853, lo ripeto, 350-155-0853.

Ciao, vorrei dedicare la canzone Zombie dei Cranberries alla mia amica Sabrina, che domani compie gli anni, il 5 agosto quindi. Se possibile, vorrei farle anche la seguente dedica. Auguri Sabrina, grazie per esserci stata per me, da Edoardo.

0: mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
1: Stai entrando nella dimensione live di Back on Wave. Transmission Dance to the Radio. 60 minuti di live set mixati da Mortimer DJ.

0: Transmissions Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
5: Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
3: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare. Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
4: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
4: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
5: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
6: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'Avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze e Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
7: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. 2 serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali.

Yes, ed eccoci qua per una nuova puntata di Afternoon Tunes, quella di sabato 19 settembre, ore 16.06. Tanta carne al fuoco, novità discografiche, un'intervista ai Flame Parade che suoneranno questa sera all'interno del Locomotive, e ieri è uscito il loro album veramente ben fatto dal titolo Hollywood Stray. Questo nella seconda parte di Afternoon Tunes. Poi non ci sarà il momento vinile, ma bensì il momento CD a sorpresa, in quanto lo devo ancora ascoltare, ovvero il nuovo album XXX dei Baba Zula from Istanbul. E per tutti i perdenti punk rock, iniziamo con i Viagra Boys, Punk Rock Loser, The Cave World.

I'm Loose, finisce così la canzone Punk Rock Loser, Viagra Boys in apertura per questa puntata di Afternoon Tunes. In settimana ha fatto la pazzia, ha preso anche i biglietti per il Fontaine's DC a Glasgow, dove in apertura ci saranno pure i Viagra Boys, e non vedo l'ora di vederli, anche se parliamo del 6 di giugno. E Fontaine's DC, si parla e straparla del nuovo album, ancora sono usciti, se non sbaglio, due singoli, Marianne e poi un altro. A me è molto caro un album del... non c'è la data, però è il secondo che hanno fatto, Heroes Death. E a proposito di eroi, dedichiamo questa canzone al Polverari, che anche lui ama i primi Fontaine's DC, per il suo compleanno, il gemello di Radio Città Aperta, Puzzle, dalle 16 alle 18 ogni lunedì. Fontaine's DC, Televised Mind.

0: E visto che ci ascoltano anche da Termoli, un saluto alla collaboratora e un buon compleanno a Simona, un saluto al collega Edoardo che intorno a novembre verrà qua a mettersi un po' di grunge metal, e prima della data del 6 di luglio a Glasgow ci sarà anche quella del 26 ottobre qua a Bologna all'Unipol Arena. E Glasgow, città natale di Aidan Moffat e Malcolm Middleton, chissà che non si aggiungano alla lineup di questo festival, di queste serate che fanno il Fountains DC, speriamo. Intanto appunto per il Barezzi Festival c'è la data del 13 dicembre a Fidenza, a teatro, e l'hanno azzeccato questo After Tales, veramente bello, doppio album, non si sono risparmiati, e ci ascoltiamo Fighting For You, Arab Strap.
1: The joys of yesteryear, but I remember watching Threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

Gran album questo After Tale, non è Fighting For You ma in scozzese è più Fighting For You o qualcosa di simile, lo ascoltavo nel chorus della canzone. Scozzese, una lingua praticamente che non si riesce a capire e neanche a parlare. Bene, entriamo un po' vicino al momento intervista, quindi ascoltiamoci questi Flame Parade e la traccia è Need Car, l'album è uscito ieri appunto per si chiama Hollywood Stray e ce l'ascoltiamo in attesa della seconda parte di Afternoon Tunes e l'intervista alla band.

Ottima canzone, ottimo album, stasera dal vivo al Locomotive, anche entrata libera, quindi assolutamente da esserci. E seconda parte parleremo con Letizia Bonchi, voce e cantano anche in due e poi anche violino. E concludiamo la prima parte di Afternoon Tunes con un'altra data da annunciare, anche questa da non perdere, al Freak Out. Tornano i Crocodiles, molto affezionati a Bologna, ormai li ho già visti da Fermento in Villa al Covo, una bellissima data, e poi andrò anche il 27 ottobre del Freak Out. Ottimo album anche per loro, questo Greetings from Hell, uscito qualche mese fa. Ci ascoltiamo la traccia che apre l'album, Time is Wasting Me, e poi pubblicità e seconda parte di Afternoon Tunes con l'intervista.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
2: Scopri in Intrecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
4: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
5: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Seconda parte di Afternoon Tunes, quella che dedichiamo normalmente agli ospiti, e al telefono ho Letizia dei Flame Parade. Ciao Letizia.
1: Ciao a tutti.
0: Bene, siete fermi in autogrill, quindi a metà strada, stasera suonerete al Locomotive. Ti chiedo cosa ci dobbiamo aspettare dal concerto di stasera.
1: Allora, stasera è il nostro primo concerto del nuovo disco che è uscito ieri. E quindi suoneremo alcuni brani del nostro nuovo disco. Siamo molto, molto emozionati perché comunque è un lavoro di un anno e più, e quindi siamo molto carichi.
0: Bene, Half for Stray, buonanotte, Hollywood Stray ha un suo perché come nome, e ti chiedo di spiegarlo. Hollywood, si sa, Stray randagio, no?
1: Sì, allora, in realtà noi ci siamo chiesti, siamo tutti abbastanza adulti e facciamo musica da tanti anni, e ci siamo chiesti cos'è che continua a spingerci a fare musica, a sognare, a viaggiare con la musica, e ci siamo detti che alla fine è la nostra Hollywood, nel senso che tutti nelle nostre vite abbiamo una chimera che inseguiamo. E alla fine nessuno però c'è mai stato, cioè è un'idea che continuiamo a inseguire, e quindi ci piaceva questa idea del randagio vagante che non sa più neanche lui da cosa è spinto, ma che comunque continua a andare verso questa Hollywood che rappresenta la qualunque, qualsiasi cosa uno ci voglia proiettare dentro. Quindi il senso è un po' questo, ecco, di continuare a inseguire questa chimera che rimane una chimera che però allo stesso tempo continua a spingerti e a mandarti avanti, ecco.
0: Perfetto, chimera che vi ha portato anche a Bristol, l'album prodotto da Ali Chand, sound engineer e producer per Dry Cleaning, Yard Act, King Gunn, tutti i nomi conosciuti per questa trasmissione, Murder Capital. Ecco, che cosa ha portato Ali Chand nel vostro lavoro?
1: Allora, innanzitutto è stata un'esperienza molto bella, credo più di uno di noi abbia versato qualche lacrima alla fine dei 10 giorni di registrazione, perché è stato proprio bello prendersi il tempo di stare insieme e costruire l'album. Poi sicuramente come sound ha dato una bella impronta, un po' vintage.
0: Registrato molto... in presa diretta.
1: Alcune cose, tantissime cose sì, e soprattutto a livello vocale ci ha dato una bella spinta, una bella mano, perché c'è stato un lavoro quasi maniacale da parte sua, tantissime take, un lavoro sulle voci mie e di Marco veramente importante. E ci siamo divertiti, poi soprattutto se ne è stato un bel rapporto, ci siamo proprio divertiti, è stato veramente bello, una bella esperienza.
0: Ma infatti l'album è veramente un bel tiro, e poi le vostre due voci si integrano veramente bene a cantare insieme, veramente.
1: Grazie.
0: È ben fatto. Ecco, l'artwork è curioso, se ci vuoi parlare anche di questo.
1: Sì, noi facciamo tutto in casa, è tutto handmade.
0: Tranne quando andate a Bristol, il resto è tutto...
1: Tranne quando andiamo a Bristol, sì.
0: Il resto è handmade, ok.
1: Il nostro grafico è il bassista, e ci piaceva, anche negli artwork dei singoli precedenti, abbiamo preso delle nostre foto di infanzia, ci piaceva che appunto questa idea del randagio fosse una cosa che legasse tutte le nostre vite. Abbiamo preso dei frammenti, per questo anche l'immagine è frammentata, hai visto, è fatta un po'
0: sì,
1: a picchi,
0: sì.
1: Abbiamo preso dei frammenti di vita di ognuno, e quello in copertina però è il fratello del cantante. Ci piaceva perché c'ha proprio questa faccia un po' malinconica, vestito, sì, da carnevale, che ci rappresentava, secondo noi rappresentava bene proprio l'idea di qualcuno che vaga senza sapere bene come mai,
0: okay.
1: E quindi ci è piaciuto molto, e aveva dei colori stranissimi, quindi alla fine abbiamo scelto quella.
0: Bello. Ecco, ho letto, se non sbaglio, seguirà un tour europeo.
1: Sì, Sì, ora io sono quella un po' più, lascio le cose organizzative agli altri, quindi io so solo che il 22 devo partire per la Germania, il 21
0: ecco.
1: ottobre.
0: Poi, però ho visto, è un bel tour, ti porteranno in vari paesi e diciamo sì. che altre band così non è da tutti, insomma.
1: No, infatti siamo molto contenti, è un bel traguardo e siamo già stati in Germania, siamo già stati all'estero, siamo stati a suonare anche a New York, abbiamo visto una
0: dimensione... Ah, ma dai, questo non lo sapevo, come è stato il pubblico americano?
1: Sono
0: snob oppure...
1: No, in realtà suonavamo all'interno di un festival che si chiama New Colossus e quindi il pubblico era interessato perché era un festival di musica indipendente, quindi era tutto, il pubblico partecipava molto volentieri, è stato bello ovviamente perché poi eravamo nel Lower East Side, quindi la parte ancora un po' più autentica di Manhattan, abbiamo suonato in diversi locali, anche quella è stata una bella esperienza, però ecco, la dimensione dell'estero ci piace molto, non per niente abbiamo continuato a cantare in inglese per tutti questi anni, sia per ovviamente perché ci piace la sonorità della lingua, però in realtà anche perché ci dà la possibilità sì, di suonare in giro fuori dall'Italia, che è una dimensione che ci rappresenta, insomma.
0: Bene, ecco, l'album è uscito ieri, cosa vi augurate di questo album?
1: Allora, io mi auguro sempre che lo ascoltino più persone possibili, perché secondo me, non starò a... dalle nostre parti si dice chi si loda si imbroda, nel senso
0: anche
1: che...
0: Qua,
1: si...
0: Anche dalle nostre.
1: Ecco, non starò a dire che è un bel disco.
0: Lo dico anche io, se... così, è un bel disco, okay, è un bel
1: perfetto.
0: Disco, sì.
1: Però penso sia al di là dei gusti personali si sente che c'è veramente un... la ricerca di bellezza e di passione, che è quello che ci spinge, e quindi secondo me, siccome in questo momento soprattutto storico sono due cose che mancano, secondo io mi auguro sempre che lo ascoltino più persone possibili, poi ovviamente di suonare in giro, ma sembra che si stia partendo bene, quindi sono contenta, ecco.
0: Ecco, ultima cosa riguardo alle sonorità che hai accennato, abbiamo messo Need a Car, che mi ricordava un po' gli Arcade Fire,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: in
1: sì.
0: generale trovo che il vostro suono prenda un po' dagli anni 90, dalle storiche band, per poi riproporlo in sonorità più nuove, cioè più, diciamo, autentiche e soprattutto attuali anche. Voi cosa ascoltate? Cioè, quali sono i tuoi ascolti?
1: Ma guarda, noi ci siamo rivolte a Ali Shant proprio perché le sue ultime produzioni, soprattutto King Ganna, per esempio, a me
0: bello, sì.
1: Big Swimmer mi era piaciuto tantissimo.
0: Sì, bello.
1: E quando appunto abbiamo detto vabbè proviamo a mandare una mail, vediamo che succede, non ci si aspettava una risposta, però ecco sì, quegli ascolti sono quelle sonorità lì un po' anglosassoni, ovviamente sì, anche vintage, io vengo dalla musica classica ma sono cresciuta al suono di Led Zeppelin, quindi
0: okay.
1: poi ci mescoliamo,
0: l'anima rock and roll del gruppo.
1: Sì, ma non solo io, okay. Marco viene dal post-rock, la sua precedente band viene dal facevano post-rock, il chitarrista viene dal punk, quindi insomma siamo amalgamati e poi alla fine viene fuori questo sound un po' così.
0: Bene, un bel sound. Che traccia vuoi che mettiamo? Need the Car l'abbiamo già messa, quindi... Pronto? Vabbè, la traccia la scelgo io.
1: Ci sono.
0: Ci sei? Ok.
1: È andata via un attimo.
0: No, la traccia da scelgo. Stavo già per decidere White and Torn.
1: Ah, bravissimo, perché era quello che avrei detto io.
0: Vedi? Telepatia.
1: Okay. Io stavo dicendo, non vorrei essere autoreferenziale perché è quella che ho scritto e canto io, però rimane una delle mie preferite, quindi White and Torn, ci sono molto legata.
0: Va bene, ci si vede stasera al Locomotive e in bocca al lupo anche per il tour europeo e per il nuovo album.
1: Grazie, grazie mille, grazie.
0: Grazie Letizia, grazie.
1: Grazie.

E ripeto ancora la data di stasera, Locomotive per questi Film Parade e presenteranno l'album Hollywood Stray. Bella chiacchierata. Continuiamo su note, diciamo, che vengono da Leeds, note forse un po' più post-punk. Mi è arrivato il primo album dei Drala, Useless Coordinates, e devo dire che secondo me lo apprezzo più del secondo. Non vorrei fare un torto a nessuno, però mi pare molto più incisivo. Ve lo faccio ascoltare, non tutto, vi faccio ascoltare la prima traccia, Gilded Cloud, Drala, Useless Coordinates.

E dai Drala siamo passati ai Kingan, diciamo una selezione un po' influenzata dai Flame Parade da questo Hollywood Stray. Continuiamo, visto che abbiamo parlato di violino e anche musica classica con musica indie e alternative. Tempo fa hanno suonato questi di Londra, Caroline, una bella formazione, si parlava 7-8 membri, e veramente un ottimo concerto. Li andiamo a prendere dal secondo album, questa è la Song 2, ma non è Song 2 dei Blur, ma bensì di Caroline.

un bel connubio tra musica, diciamo, indipendente, indie, se vogliamo, alternative, musica altra e musica classica, quella dei Caroline, sia nel primo che nel secondo album. Attendiamo il terzo, attendiamo anche il nuovo album dei King Gunna. So che da Stalker che ci stanno lavorando, più che altro li vedo sempre a Lucca, non so cosa facciano a Lucca, sicuramente si mangia bene a Lucca. Bene, concludiamo questa seconda parte di Afternoon Tunes con abbiamo parlato di Bristol e quindi mettiamo l'ultimo singolo uscito dei Massive Attack insieme a Tom Waits, questa Boots on the Ground.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze e Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
5: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
6: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su

ho ascoltato un paio di canzoni ad uso proprio la radio per quel che riguarda il CD appena aperto dei Baba Zula. Ho provato anche il mix al buio con l'intro di Sacro Bosco, ma non è funzionato molto bene. Però il CD mi piace queste cose un po', diciamo, di world music con soprattutto in chiave psichedelica. Cose che hanno riutilizzato, se vogliamo, più dalle parti diciamo di radice indiana, i The Black Angels da Austin, Texas. Questo Directions to See a Ghost prima o poi lo comprerò in vinile, se costa sempre un botto perché è anche doppio, però è il mio preferito. Dei Black Angels ci ascoltiamo la traccia, se vogliamo, più psichedelica, Dear Rishi.

atmosfere pseudo-indiane miste appunto a musica alternativa indie rock, che vuol dire tutto niente. E intanto guardavo, se lo riesco a riprendere di nuovo, ecco una Daniel Johnston, Story of an Artist. Lo sapete che qua abbiamo il pallino del padrino del lo-fi e della trasmissione. Ci sarà un evento il sabato 17 ottobre dalle 9:30. Cercavo un po' la spiegazione a innanzitutto a Finale Emilia al circolo lato B, e vogliono raccontare la sua figura con grande rispetto, restituendone uno sguardo a tutto tondo che porti a comprendere tanto la complessità umana quanto la sua visione artistica. L'evento fa parte di MAT, Settimana della Salute Mentale, quindi sicuramente il 17 di ottobre saremo al Finale Emilia per questo evento. Daniel Johnston, Story of an Artist al lato B, e sicuramente faremo anche due chiacchiere con l'organizzatore. Bene, siamo quasi in chiusura, ci sta questa Mountain Top dal vivo alla BBC, alla chitarra, anzi no, qua invece è direttamente dal, non è dal vivo, ma da Fear Yourself, album fatto a quattro mani con Sparklers. Mountain Top, Daniel Johnston.

E siamo praticamente in chiusura di Afternoon Tunes. Cercavo qualcosa degli Einsturzenden Bauten che ho visto appunto a Reggio Emilia, un teatro, mi pare Teatro Valli, veramente splendido, una cornice fantastica, bello vedere di nuovo Blixa Bargeld. Diciamo che i giovani stanno sostituendo i Vets, soprattutto questa che ha preso il posto di Alexander Ake, figura storica degli Einsturzenden, ovvero Josephine Lakshi, che è, devo dire, veramente una bassista che ha tenuto in piedi diciamo tutta la ritmica e non solo dello spettacolo. Comunque diciamo bello show, rumoroso come al solito, meno degli anni precedenti. E concludiamo con una versione dal vivo, live al Krems Minor Technique, non so dove, non c'è scritta la città. Questa è la mitica Aus der Lüge e Einsturzenden Neubauten in chiusura. Ciao a tutti, a sabato prossimo.

0: jazz, dub, elettronica e musica in levare.
1: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21:30.
0: Prevendite disponibili su dice.fm.

0: 8D Zona San Donato e su camilla.coop.
1: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
2: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
3: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
4: Benvenuti a If the Kids are United.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Benvenuti a If the Kids are United.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
7: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, sala Ragazzini, largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, @usb.it.
8: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
9: Benvenuti a If the Kids Are United.

0: andatevene, perché questo di fatto era la dichiarazione degli Houthi, ecco, poco distante diciamo da un'affermazione quasi di guerra nei confronti dell'Italia e di tutti i contingenti presenti in Arabia Saudita o lungo il Mar Rosso, perché allargherei un po' più lo spettro al di là dell'Italia, poco meno che una dichiarazione di guerra. Ancora al momento nessuno vuole parlare di questo, ma sicuramente non sono affermazioni e dichiarazioni incoraggianti.
1: Guerra a nostra insaputa, varrebbe da dire, visto che non ne viene informato il Parlamento.
0: Al momento c'è solamente una missione, quella appunto italiana, a supporto dei paesi del Golfo e strategica anche per i transiti nello stretto di Bab el Mandeb, quindi nel Mar Rosso, quindi una missione puramente difensiva e di monitoraggio che si riallaccia e si riaggancia alle missioni quelli antipirateria del passato in favore del controllo degli stretti, ma che sicuramente è messa sotto attacco, è minacciata, e di questo sicuramente bisognerebbe discuterne anche a livello più ampio in Parlamento.
1: È un fine settimana politico importante in Italia per la destra ed il cosiddetto campo largo. Domani a Pontida il raduno della Lega in crisi e fagocitata da Vannacci, che prova a ricucire le divisioni interne con i governatori del nord contro il segretario Salvini. A Milano invece Nova, a due giorni di programma del Movimento 5 Stelle, 20 i punti al voto. Quello più discusso e di possibile attrito è lo stop alle armi in Ucraina. Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo, ha ribadito il presidente del Movimento Giuseppe Conte, che prova così a prendere l'egemonia sul campo largo. L'inviato Michele Migone.
2: Nova, la Dogione 5 Stelle a Milano, una sorta di OPA, offerta pubblica di acquisto sulle primarie, sul programma elettorale del campo largo, e se ad una parte dell'elettorato di sinistra è indeciso su quali leader puntare e che il partito Giuseppe Conte cerca di attrarre con un programma presentato come progressista ad hoc. In attesa di conoscerlo, nei particolari questo programma, si chiudono domani le votazioni e l'esito verrà annunciato lo stesso Conte al termine della manifestazione, sono gli interventi dei dirigenti del partito e degli ospiti sul palco a delimitare i contorni della proposta dei 5 Stelle, che focalizzandosi soprattutto sulla politica estera cerca da una parte di differenziarsi dal PD e dall'altra di fatto di mettere in difficoltà la sua leader Elie Schlein, impegnata a governare un partito che dimostra avere in alcuni settori sensibilità ben diverse da quelle che emergono dalla kermesse milanese 5 Stelle. Gli applausi dell'economista americano Galbraith per i suoi attacchi alla politica delle sanzioni contro la Russia, le continue critiche all'Unione Europea per la politica adottata in Ucraina e l'invito di Francesco Albanese a allontanare dal Partito Democratico chi guarda Israele sono forse gli esempi più eclatanti per quanto riguarda gli ospiti. Alla fine della prima giornata è Giuseppe Conte a tirare le file, a anticipare uno dei punti più delicati del programma, dicendo che da Nova arriva un mandato chiaro: no alle armi all'Ucraina. Forte dei sondaggi secondo cui gli italiani vogliono smettere con gli aiuti a Kiev, rinfrancato dalle rilevazioni secondo cui Conte sarebbe in vantaggio su Schlein per le primarie, il Movimento 5 Stelle con Nova mette le basi per avere una posizione politica di forza, se non addirittura egemone, nel campo largo.
1: Oggi sono due i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. Un operaio di 40 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone di un'azienda agricola in provincia di Salerno. Non sono chiare le cause della caduta. Un imprenditore vinicolo di 74 anni è morto invece dopo essersi rovesciato con il trattore mentre lavorava in campagna in provincia di Verona. Il ribaltamento del mezzo agricolo è uno degli incidenti più frequenti in agricoltura. E si aprirà il prossimo 20 ottobre l'udienza preliminare del processo per la morte di due operai egiziani, 26enni, che sono morti nel settembre di 4 anni fa in una baracca vicino a un cantiere per la ristrutturazione di una villa di Moltrasio sul lago di Como. I due operai morirono per intossicazione da monossido, conseguenza dell'accensione di un braciere col quale volevano scaldarsi. Le indagini hanno accertato che i due erano pagati 50 centesimi all'ora. A giudizio andranno in tutto 6 imputati, accusati di omicidio colposo e per 3 di loro anche di caporalato. Dal commissario europeo all'economia Dombrovskis sembrerebbe arrivare un via libera all'Italia per usare i fondi del PNRR per sospendere il bollo auto nel 2027. C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità, ha detto Dombrovskis ai giornalisti rispondendo su questo tema. Intanto, con i prezzi delle materie prime ai massimi, non sembra destinata a fermarsi nemmeno la corsa dei prezzi. Oggi il centro studi di Confcommercio ha diffuso stime molto preoccupanti su possibili ulteriori cali di consumi e inflazione con gas e petrolio a questi livelli. Negativi anche gli impatti sulla crescita, destinati a ridursi ulteriormente negli ultimi mesi dell'anno. Alcune migliaia di persone hanno manifestato oggi a Roma per lo Spin Time. Chiedevano la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie. Era per affermare una idea diversa di città in cui il diritto alla casa e alla vita dei quartieri viene prima della rendita e delle speculazioni immobiliari. Al corteo c'era la nostra Maria D'Amico che è in collegamento. Buonasera Maria.
3: Eccomi qua, buonasera Luigi, buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Lo sentite in sottofondo, questa è la musica, il corteo di Spin Time partito alle 14 da Piazza della Repubblica è arrivato dopo 5 ore in Piazza Vittorio. Questa è la musica del camion che lo apriva, che ha trasformato tutta l'area in un'area dove tutti ballano. Gli slogan, il nostro tempo e adesso per Spin Time faremo tutti, erano queste le magliette, gli adesivi e poi due grandissimi strisce che sono stati srotolati all'ingresso dell'Università La Sapienza. Questi gli slogan del corteo, il nostro tempo è adesso. Sono stati tantissimi i ragazzi e le ragazze che hanno camminato per 5 ore, hanno attraversato l'Esquilino, lo stesso quadrante di città dove c'è lo Spin Time, il palazzo occupato che in alcuni anni ha saputo dare vita a un'esperienza unica di risposta abitativa, coabitazione multiculturale, rigenerazione urbana aperta alla città. Da circa 2 mesi chi ha occupato lo Spin Time, chi ci ha vissuto, è alloggiato grazie al Comune di Roma in altri luoghi molto distanti da questo, aspettando una soluzione. La richiesta di chi oggi ha manifestato è quella che lo Spin Time sia restituito a chi lo ha abitato e reso tale. Ti restituisco la linea.
1: Grazie Maria. Gazza, oggi è il giorno in cui ricomincia la scuola per il quarto anno consecutivo, centinaia di migliaia di bambini tornano non nelle aule scolastiche ma in rifugi di tela e strutture di legno di fortuna. Il sistema scolastico di Gaza è considerato uno dei più sviluppati del mondo arabo, con un tasso di alfabetizzazione superiore al 97%, è stato sistematicamente smantellato dalla guerra di Israele. Secondo l'UNICEF, dall'ottobre 2023 la quasi totalità delle scuole di Gaza è stato danneggiato o distrutto, lasciando circa 658.000 bambini in età scolare senza accesso all'istruzione formale. 777 operatori scolastici, tra cui 532 insegnanti, sono stati uccisi insieme a più di 22.000 studenti. Andrea Iacomini di UNICEF Italia.
4: Si va a scuola sempre con la gioia di ritornare sui banchi, ma in una condizione comunque psicologica per i bambini e per le loro famiglie difficile. Ripristinare l'istruzione in maniera generale è complicato e vuol dire comunque dare la possibilità a tutti i bambini di accedere, e questo diciamo in realtà è già iniziato a gennaio, quando con una grande iniziativa Back to Learning come UNICEF abbiamo esteso addirittura a 300.000 bambini la possibilità appunto di tornare a studiare in naturalmente spazi dedicati. È chiaro che ci sono migliaia di bambini fuori dal sistema scolastico, però diciamo quello che stiamo cercando di fare è creare proprio delle strutture, degli spazi che consentano veramente al numero più ampio di bambini di tornare perlomeno diciamo a leggere, a scrivere, ad acquisire competenze, ma anche a giocare, anche a respirare. Diverso il discorso della Cisgiordania, dove proprio questa settimana 800.000 bambini tornano a scuola, compreso Gerusalemme Est, inizia questo anno scolastico anche lì in una situazione però di crescenti minacce, perché come sappiamo ci sono problemi enormi legati alla sicurezza e all'accesso all'istruzione.
1: Un nuovo allarme attorno all'intelligenza artificiale, stavolta in campo militare, lo ha lanciato la CNN, secondo cui l'esercito degli Stati Uniti avrebbe preparato l'intercettazione di una nave cinese su cui credeva che ci fosse materiale legato alle armi nucleari e l'avrebbe annullata dopo aver scoperto che l'informazione si basava su un errore dell'intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Schiaffino.
5: Quando il ricercatore Jacob Coxon lo scorso 9 settembre ha annunciato pubblicamente le sue dimissioni da Anthropic, dichiarando che l'intelligenza artificiale rischia di cancellare l'intero genere umano nel giro di un decennio, forse non aveva in mente esattamente lo scenario che si è verificato negli scorsi giorni. A svelare i contorni della vicenda è la CNN, che cita fonti informate dei fatti, riportando una vicenda che avrebbe potuto scatenare niente meno che la Terza Guerra Mondiale. Stando a quanto riportato dalla testata statunitense, l'esercito USA sarebbe stato sul punto di portare un attacco a una nave cinese in Medio Oriente, dando potenzialmente il via a una escalation tra le due superpotenze. A segnalare il battello come un obiettivo primario è stato un report del Comando delle Operazioni Speciali degli Stati Uniti nel Pacifico, con sede alle Hawaii, secondo il quale la nave avrebbe avuto a bordo componenti per la costruzione di ordigni nucleari. Peccato che il report fosse completamente falso. A crearlo un chatbot basato su intelligenza artificiale che ha interpretato incorrettamente le informazioni di intelligence. Fortunatamente un'ulteriore verifica delle informazioni ha portato all'annullamento della missione di abbordaggio, ma la vicenda apre l'ennesimo fronte sul tema dei rischi legati a un uso intensivo e poco regolamentato degli strumenti di AI. Nel settore militare in particolare, gli Stati Uniti stanno premendo il piede sull'acceleratore per quanto riguarda il suo utilizzo, senza troppe restrizioni. Una delle fonti citate da CNN ha spiegato che l'uso dell'AI per l'acquisizione degli obiettivi sta aumentando e non esistono vere e proprie linee guida su come la presenza di un essere umano nel processo decisionale possa prevenire vittime civili o il fuoco amico. Questa volta però la leggerezza avrebbe potuto costare davvero molto cara.
1: La Procura di Milano dovrebbe aprire a breve una inchiesta sulle ronde a Rozzano, nell'hinterland della città, finite mercoledì col pestaggio di due cittadini stranieri. Oggi è arrivata in procura la notazione dei carabinieri in cui si rileva la presenza delle ronde anche con persone con precedenti penali. Due, le persone individuate come autori dell'aggressione, ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Saranno lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morto a 83 anni dopo una lunga malattia. Nel mondo del calcio e di tutto lo sport, oggi il tributo e l'omaggio al grande campione, figlio di Valentino, leggendario capitano del Torino, morto nella tragedia di Superga. Gianfelice Facchetti, attore e regista teatrale, figlio dello storico capitano e compagno di Mazzola nell'Inter, Giacinto Facchetti.
6: Una figura e un campione che ha fatto parte della storia nostra e di tutti gli italiani, non solo interisti, nel solco di un padre che è stato altrettanto grande, Valentino, è riuscito veramente a non sentirne l'ombra, perché comunque credo fosse veramente difficile riuscire a costruirsi una carriera altrettanto prestigiosa con un padre così, e anche per la fine tragica che aveva avuto, ed è diventato anche lui appunto una leggenda del pallone. Da subito, cioè comunque segna giovanissimo contro la Juventus nel 61, nel 63 al debutto con la nazionale contro il Brasile a San Siro, nella finale di Coppa dei Campioni del 64 a Vienna, una doppietta. Sono cose che oggi verrebbero celebrate per giorni e giorni con i titoli sui giornali. Questo in realtà per Sandro è stato tutto semplice e molto, molto normale. È stato un campione che ci lascia non soltanto ovviamente grandi ricordi sportivi, ma anche un'idea di calcio più a misura d'uomo. A proposito di questo, quando ci fu la bomba in Piazza Fontana, venne annullata la partita dell'Inter che doveva giocare contro il Bari. Mio padre con Sandro Mazzola andarono di nascosto via dal ritiro per andare in ospedale a salutare questo bambino che era rimasto ferito, che sognava di diventare un campione e che sognava di poter emulare da grande proprio Sandro Mazzola.
1: 19:46 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Luigi Ambrosio in redazione Massimo Alberti. Le notizie ritornano alle 22:30. Buon ascolto.
7: Network.

ottobre a maggio i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

Benvenuti al programma operativo psichiatrico, io sono Bolo, vi terrò compagnia per un'oretta circa. Partiamo subito a sprombattuto, partiamo con questo gruppo che i critici definiscono jam band, ma il leader Rick Mitarotonda dice che i Goose, perché è dei Goose che stiamo parlando, non sono facilmente catalogabili, perché si muovono tra influenze e stili vari. Noi siamo i Goose e basta. E beh, allora ai Goose l'ardua sentenza. Bring it on, Goose!

La prossima band che ci andiamo ad ascoltare sono i Plash. Curiosa commistione questa band, nata a Seattle, la metà esatta della band è composta però da artisti coreani. Quindi il mix risulta godibile, piacevole, ma non sicuramente orientaleggiante. Il grunge è finito, ma Seattle resiste. Plash, Telebeat.

I Beach Fossils si formano a Brooklyn nel 2009. Dustin Pazor, il leader, ha formato la band un anno prima, dopo aver lasciato la sua città natale in Virginia. Sono considerati, insieme a Mac DeMarco, Wild Nothing e, nel cuor mi stanno, di D.E.B., i precursori del suono dream pop lo-fi, che è cresciuto nella scena indie underground dei primi anni del nuovo secolo. Ora ce li andiamo ad ascoltare con Round to the Moon, Beach Fossils.

Zachary Cole Smith ha avuto periodi non bellissimi. È stato arrestato per abuso di stupefacenti, scendendo negli inferi della droga. Ha saputo però disintossicarsi e costruirsi una vita ed una carriera come leader dei DEEV. Zach è originario di Brooklyn, e inizialmente la band si chiamava Dive. Ora, per collegarmi anche ai Beach Fossil, Zachary è stato chitarrista dei Beach Fossils, è nato con loro appunto, e poi appunto ha proseguito questa sua carriera di ottimo successo.

dai IIV, spero di riuscire a vederli prima o poi live. È una delle band che veramente vorrei vedere anche domani. Sono stati a Torino poi non tanto tempo fa in un festival. Vabbè, andiamo avanti con la trasmissione. Allora, c'è una città sul fiume Don in Russia, precisamente Rostov, famosa tra le tante anche per aver dato i natali a Vladislav Parshin. Fa ridere un po'. Leader della band post-punk Motorama, attiva sin dal 2005. La lingua usata è naturalmente l'inglese, chiaro, cioè, fare del rock russo è abbastanza importante. L'interesse del profilo musicale è spesso paragonato ai Joy Division, band che è assolutamente cara a Vlad, che a detta sua però miscelerebbe volentieri alle sonorità di Ennio Morricone. Cosa strana, no? Vabbè, andiamoci a sentire Win the Hair Higher, Motorama.

Ad Atlanta, in Georgia, si forma un gruppo che inizia a muovere i primi passi con i componenti che sono quasi dei bambini. Sto parlando del Lunar Vacation. I leader sono due, la deliziosa Grace Jepp Repansky, voce e chitarra, e John Michael Young, chitarra, che però abbandona la band dopo il primo album, lasciando la leadership interamente a Jepp. Nel 2024 sono usciti con un nuovo album, Everything Matters, Everything Fire, ben considerato dalla critica. Noi però stasera ci andiamo ad ascoltare un singolo del 2020, quindi uno delle prime opere, diciamo, quando loro erano veramente infanti. Unlucky, la canzone Lunar Vacation, loro.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chêm e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
3: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

E questi erano i Jazz Ruins, duo giapponese con base a Tokyo, formatosi nel 2010. La voce di Nobuyuki Sakuma è veramente ipnotica. I Jazz riuniscono perfettamente shoegaze, che come sapete nel cuore mi sta, ed elettronica. Andiamo avanti con la trasmissione, ci andiamo ad ascoltare adesso un artista, Jack Cheshire. Bath è una città termale, conosciuta appunto per le sue sorgenti calde naturali e gli edifici georgiani che risalgono al XVIII secolo. Alle liti amorose per una donna tra Kurt Smith e Rolanda Orzabal, diventata la moglie poi di quest'ultimo, loro sono i Tears for Fears, a Bath nasce appunto anche Jack Cheshire, musicista, polistrumentista, ora fa base a Londra. Un tempo avrei detto che è là che succede tutto. Vabbè dai, ci sentiamo Jack Cheshire, la canzone è Voices Above Me.

La parola Minitel Rose indicava popolari servizi in messaggistica erotica e chat anonime, accessibili in Francia. Ed è il nome rubato quindi da tre DJ francesi di Nantes, Quentin Given, Roman Leim e Raphael Dervé, in arte Pegasus. E appunto questi sono i Minitel Rose, ce li andiamo ad ascoltare in questo momento con Elevator, Minitel Rose.

I Kara Sit Headrest sono un gruppo originario della Virginia, ma di sede a Seattle. Ovviamente buttati fuori come un tappo di champagne dal calderone pseudo grunge. La band di Will Toledo, al secolo William Burns, ha però preso in seguito una sua direzione, sdoganandosi dall'etichetta di Garage Band. Sono tanti gli album all'attivo, ora ce li andiamo ad ascoltare con Drunk Drivers, Killer Whales, Car Seat Headrest.

Allora, quando il rock pop viene da Singapore, si rimane sempre un po' perplessi. Celine Autumn, la cantante, mette un annuncio sul forum musicale di Singapore, Soft, il giornale, nella speranza che qualcuno si interessasse al suo progetto. Jared Lim, chitarrista, risponde a questo e da qui parte l'avventura. Due album sin qui e ci si aspetta qualcosa di buono. Intanto ci andiamo ad ascoltare questi Sops. Il pezzo è Eastbound. Sops.

Cosa sarebbe successo se Clément Pelofai avesse deciso di diventare viticoltore come da famiglia? Che non sarebbero mai nati e cresciuti i Cosmo Park, band un po' shoegaze,

Siamo tutti clandestini in uno scenario di guerriglia urbana. E per come si sono messe le cose, sopravviviamo travestendoci per non farci riconoscere. A volte cambiamo addirittura pettinatura, così quando passiamo davanti allo specchio ci sembra di vedere un'altra persona. E poi la cosa più grave è che non ce n'è pure la musica, la possibilità di ascoltarla. Non ci sono locali dove fare un concerto, una festa. Non c'è il CBGB e neppure il Mood Club. Ecco, se così fosse, questa sarebbe la perfetta descrizione di una città in rovina, come erano effettivamente molte metropoli di fine anni 70. Però, perché c'è sempre un però in questa storia, quelle città di frontiera che abbiamo sempre amato e frequentato, anche solo nei nostri viaggi fantastici, erano piene di creature, a volte mitologiche, che hanno piantato semi, che hanno dato vita a figli e nipoti, che oggi popolano le nostre nuove città di frontiera. Benvenuti a bordo, fratelli e sorelle, e figli e nipoti dei Talking Heads.

ci siamo fratelli e sorelle, ci siamo e stasera ci sono anche i figli dei Talking Heads. Che dire, il gruppo che più di altri ha obbedito al precetto biblico dell'andate e moltiplicatevi, perché nel corso poi degli anni e sentito tutto il materiale sonoro raccolto, ecco che nasce un episodio di rientro dalle vacanze della New Wave, sono io, di questa splendida serata di settembre. Eccoci dunque di nuovo qui sulla soglia della Tana del Bianconiglio con la nostra consueta pillola rossa che ci permetterà di attraversare lo specchio della matrice, percorrere i sentieri dei

se la New Wave sono io di stasera, fatta dai fratelli e sorelle e figli dei Talking Heads, i Formal Speedwear, bene, sono i nipoti. Poi sai, come si dice sempre, no? Che il nipote è sempre più vicino ai nonni. Si salta una generazione e non per tornare a imitare i vecchi, ma per proseguire, andare oltre il confine che loro avevano tracciato. Questo fanno i Formal Speedwear, un gruppo che racconta Stoke-on-Trent, la città da cui provengono, una delle tante città inglesi con un passato industriale dimenticato, ma che poi ha visto nascere, dietro i supermercati e le fermate dei bus, quei locali dove la band si è fatta le ossa, andando in giro addirittura a attaccare le locandine dei loro concerti sui muri dei palazzi. Proprio come facevano i nonni nelle loro città, quelle distopiche di Life During Wartime o quelle oscure cantate in Cities di Public Practice.

c'è chi invece è uscito dal caotico contesto urbano per tornare nella foresta, o crede di averlo fatto. Anzi, diventando esso stesso foresta, anche se non esattamente come in un luogo incantato. È il racconto che ci portano gli Snapped Ankles, il ritorno alla foresta, per scoprirla però molto cambiata. Una monocultura di alberi, tutti uguali, disposti in file ordinate con tanto di strade percorse da macchinari pesanti. E come dicono loro stessi, con odore di denaro ripulito dalla retorica ecologista. Poi ci sono tutta una serie di personaggi selvatici,

bodega Dedicated to Dedicated, personal trainer Mopping, uno via l'altro per la opening di questo nuovo episodio della New Wave Sono Io, il primo di una nuova stagione, quella che ci porterà al 2027. E se i miei calcoli sono esatti, questa è la decima stagione insieme con Radio Città Fujiko e Atlantide Alternative Music Station. Non sarà solo la opening, però, a parlare di figli e nipoti dei Talking Heads. Ne sentirai ancora, non prima però, di un'altra traccia delle teste parlanti, quella che ci porterà verso il Back to the Future, quella forse più famosa, che ha consacrato questa grande band in tutto

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

secondo capitolo del nuovo episodio della stagione della New Wave sono io. Ci siamo imbarcati a bordo della DeLorean per il consueto viaggio indietro nel futuro. Questo è il Back to the Future e stasera saltiamo un po' qua e là negli anni, che a contare da oggi vanno dal 96 all'86 e ritorno. Intanto, ancora una volta, benvenuti a bordo. Siamo insieme con Radio Città Fujiko 103.1 in FM e DAB e sulla rete internet con Atlantide, radio oltre la radio. In contemporanea, come sempre, per attraversare questa notte ed arrivare fino alle 23, qui nel nostro fuso orario, quello dell'Europa centrale. Anche per il Back to the Future si prospetta una playlist di quelle difficili da dimenticare, che abbiamo aperto con il settembre 96 di Suede, Beautiful Ones, la traccia che li ha consacrati al grande pubblico. E visto che settembre è sempre stato un mese di grandi, grandissimi successi, giusto rimanerci, anche se ci spostiamo di 5 anni. Settembre 1991 esce una pietra miliare della musica inglese e sarà il riferimento per molte band da lì in poi. Screamadelica dei Primal Scream, Moving On Up.

siamo nel pieno del Second Summer of Love, la rave culture esplode un po' dovunque in Inghilterra, c'è Manchester al centro di tutto, i Primal Scream, che pure sono scozzesi, non si tirano certo indietro. Il suono è quello, quello degli Stone Roses, degli Epimones, dei Lass, certo, ma se siamo a Manchester, magari in una serata, dentro una serata dell'azienda, vuoi che non ci siano anche i proprietari di quel locale? In un qualche settembre, che so, del 1986?

New Order, Bizarre Love Triangle e Tribe Called Quest, Check the Rhyme. A seguire, con un salto che a prima vista potrebbe anche sembrare azzardato, ma tra New Order e Tribe Called Quest ci sono 5 anni. E poi, se in Inghilterra si stava giocando una partita sulle note acide della dance alternativa e dei rave, in USA stava crescendo una nuova rivoluzione.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
4: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

detto che questa puntata della New Wave Sono Io sarebbe stata dedicata ad osservare e sentire cosa combinano i figli e i nipoti dei Talking Heads? Eh sì, te l'ho detto e ti spiego perché, cosa è successo. Tutto è nato dallo scatolone delle novità di Alice, strapieno di cose belle come al solito, tanto belle che non possono non essere passate adesso qui nella hitbox. Poi però è saltato fuori questo disco, con la copertina come una vecchia scheda dati, Punch Card il titolo. Boh, fammi sentire chi sono questi Formal Speedwear. E come ho appoggiato la mia puntina digitale su quei solchi virtuali, ho capito come doveva essere la New Wave Sono Io di stasera. Perché questi qui sono davvero pazzeschi.

ascolti integrali, ma poco ci manca, insomma. Intanto Sorella si è sbarcata nella hitbox, le novità della settimana con un sacco di tracce di Punch Card, di Forma Speedwear, ma anche con il nuovo My Madness di David Byrne che ha aperto la hitbox. E con quei suoni lì che ho preso da un altro grande album, forse tra i migliori delle ultime settimane, il nuovo album di Edra Collective, dove dentro c'è El Co-

lavoro notevolissimo che si muove dentro tre movimenti spirituali e geografici. L'album, cioè, segue gli spostamenti delle genti di colore nei decenni. Le loro migrazioni, cosa portano e cosa prendono, dall'Africa ai Caraibi fino alle strade di Londra. Era la splendida El Corazon. Hai capito dove siamo sbarcati, presi dal ballo di Edra Collective?

altri due brani da Punch Card di Formal Speedwear, In the Sand e Ballad of DBC, che si aggiungono a Come Says History. Mi pare che a questo punto, ti sia chiaro perché si possono considerare i nipoti dei Talking Heads, ma anche dei Devo, degli XTC, dei Gang of Four, dei Chameleons.

prima di chiudere, concediamoci altre due perle dello scatolone delle novità di Alice di questa sera. Una traccia rimasterizzata da Coil di un periodo in cui il gruppo parlava di sesso e sessualità e veniva per questo osteggiato tra omofobia e paura dell'AIDS. Il brano è davvero bello, come spesso i Coil ci hanno abituato. E ode alla Mute Records che ce l'ha restituito. E ora il nuovo di Editors.

terza anticipazione dell'album Surface Echo and the Sound, in uscita il 30 ottobre per Editors sull'etichetta Play the Game Sam. E vabbè, che te lo dico a fare, non vedo l'ora che arrivi ottobre. Si chiude qui, grazie per questa hitbox pazzesca. La punch card però me lo tengo io, non te lo restituisco. A tra poco con la Classic Room.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Non lasciamo che il porto di Ravenna diventi complice della guerra. Il nostro porto deve essere uno spazio di pace, non di traffico d'armi. Un anno fa abbiamo risposto all'appello blocchiamo tutto per la Palestina. Ora facciamo sentire di nuovo la nostra voce. L'avvocatura dello Stato ha bloccato l'inchiesta sull'uso militare del porto civile di Ravenna. Partecipa all'assemblea pubblica per discutere insieme del futuro del nostro porto e dire no al traffico di armi. Martedì 22 settembre, ore 18, Sala Ragazzini, Largo Firenze, Ravenna. No alla guerra, stop al traffico di armi. Per info, Emilia Romagna, usb.it.
7: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
8: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.
0: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

0: Eccoti qui, sorella. Eccoti qui, anche tu, fratello. E figli e nipoti. Insomma, tutta la famiglia di questa sera. Sei sulla pista della New Wave, sono io, anche conosciuta come Classic Room, che altro non è che il capitolo finale di questo primo episodio della nuova stagione, che riprende stasera dopo un caldissimo, lungo periodo di ferie. E allora scegli la tua pista da ballo, come preferisci, dove vuoi e con chi vuoi tu. Ci sentiamo sabato prossimo, sempre qui, con Radio Città Fujiko, Atlantide e la New Wave sono io. Adesso si balla.
1: La New Wave sono io.
2: Pillola rossa e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.

0: La Grande Festa del Vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
1: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
1: La cosa più interessante, almeno secondo me, il mio socio Diego Tools di Nasco Disco, è quella di andare a riproporre brani, diciamo, non dimenticati ma poco ascoltati da parecchio tempo, e specialmente in versione diversa. Questo primo set stasera infatti comprende questo. Andiamo ad ascoltare Derry Hall e John Oates, la loro famosissima She's Gone, ma DJM Edit, e poi i Freur, sì, quelli di Dut Dut, Rangos Extended, Liverpool Express, questi erano già meno famosi, You Are My Love, ma questo si usava molto alle feste ai tempi, Paul Anthony Remix, The Alan Parsons Project, Aerobo, Pilowski Remix, George Michael, Faith, Aeroplane Remix, Eric Hilton, Life in the Deep End, poi chiudo con versione Hot Butterfly meravigliosa dalle Sweet Inspiration 1979. State lì, tra poco arriva anche il secondo set, intanto godetevi questo.

0: soul, jazz, R&B, new disco. Every Saturday night with Cesare Cerro.
1: Per questo secondo set, dove mi sono sbizzarrito decisamente andare a cercare nomi un po' sottovalutati, parto però con un classico, erano BTS per sé, Give Up the Funk, Let's Dance, indimenticabile, poi Trilark, Face the Music, e Red Hot con 2D e 2T, Flashing at You, erano tutte e due 1982, Arthur Adams, Let's Dance, rivisitato in parte da Sly, e poi The Family Brown, I'm Gonna Get Ya, Far Behind, era Locksmith. Questo il giro di basso ricorderà il brano celeberrimo anni 90. E chiudo con Edwin Birdsong, Call a Bottle Baby, l'episodio più funky della fila di Internet. Godetevelo tutto.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
0: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po. Da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane. La cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il festival del turismo responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri, tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
0: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
5: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
6: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30.
5: Prevendite disponibili su dice.fm.
7: It's midnight, and you're with Cesare Cera.
8: First Choice, trio talentuoso di disco fine 70, inizio 80. La loro Double Cross rimane celeberrima. Poi Phil Fearon and Galaxy. Diciamo questa Dancing Tide era abbastanza commercialina per i tempi, però si ascolta ancora volentieri. Poi andiamo fra gli sconosciuti, Jasmine Terrence, Bad Guy Loving. Cuba Gooding, abbastanza conosciuto, la sua Disco Royale ebbe un buon successo ai tempi dall'altra parte dell'oceano. E poi chi abbiamo? Ho scelto Silver, Platinum and Gold, diciamo quei nomi di gruppo che non mi fanno impazzire, però essendo il 1974 possiamo perdonarvi. Il titolo era La La Love Chains. E poi Jerry Corbetta, eh sì, nome particolarissimo, Sensitive Soul, Sugarloaf. E poi andiamo al grandissimo Chuck Brown and the Soul Searchers, Barrels of Barrels.

0: Saturday night, good music, the boogeyman and you.
1: Vabbè, pensiamo che vi piace quello che vi sto proponendo con The Boogeyman. Questo ultimo set è sicuramente abbastanza particolare, perché diciamo che possiamo etichettarlo come musica elettronica abbastanza deep, però è che ha tutta un'influenza araba, cose che io ho suonato anche in certi set che ho proposto da quelle parti. Spero che vi piaccia, vi do appuntamento al prossimo sabato con The Boogeyman e lasciatevi trascinare verso la profondità della domenica notte. Ciao, state bene.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.